0: Sono le 4:02.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Everything you say is a song, and I hope it goes on and on. 3 minutes ain't enough.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: J-Lo.

0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
1: Non ho risposte alle domande che ho.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di disconnessione di coppia. Deciderete di passare la giornata senza schermi, riscoprendo il piacere di una conversazione lunga o di un gioco da tavolo antico. Toro, un'intuizione riguardo a un possibile risparmio energetico in casa vi porterà a fare dei piccoli cambiamenti tecnici. Sarete soddisfatti nel vedere come la tecnologia possa aiutarvi a vivere meglio con meno. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato al mondo della fotografia o dell'immagine. Sentirete il bisogno di catturare la bellezza dell'autunno in modo più professionale, dando sfogo alla vostra creatività. Cancro, in amore sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Eviterete di raccontare troppo dei vostri progetti sentimentali agli altri, preferendo coltivare il legame in una segretezza eccitante e sicura. Leone, riceverete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare e inizierete a vivere la relazione con molta più leggerezza. Pesci, sarete attratti dall'idea di passare il pomeriggio a meditare o a fare yoga in un luogo silenzioso. Questo ritiro nel vostro mondo interno vi preparerà a gestire con calma gli impegni del lunedì. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: per te.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a

0: Città degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla Pianura Padana, Lago di Garda e Arco Alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 7:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Again.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
9: pulizie e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
14: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro, ma avverte l'OPAS diventerà inefficace se l'assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: 800 103.
1: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Radio Verona Flashback.

0: Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di disconnessione di coppia. Deciderete di passare la giornata senza schermi, riscoprendo il piacere di una conversazione lunga o di un gioco da tavolo antico. Toro, un'intuizione riguardo a un possibile risparmio energetico in casa vi porterà a fare dei piccoli cambiamenti tecnici. Sarete soddisfatti nel vedere come la tecnologia possa aiutarvi a vivere meglio con meno. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato al mondo della fotografia o dell'immagine. Sentirete il bisogno di catturare la bellezza dell'autunno in modo più professionale, dando sfogo alla vostra creatività. Cancro, in amore sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Eviterete di raccontare troppo dei vostri progetti sentimentali agli altri, preferendo coltivare il legame in una segretezza eccitante e sicura. Leone, riceverete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare e inizierete a vivere la relazione con molta più leggerezza. Pesci, sarete attratti dall'idea di passare il pomeriggio a meditare o a fare yoga in un luogo silenzioso. Questo ritiro nel vostro mondo interno vi preparerà a gestire con calma gli impegni del lunedì. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
11: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habsa nella provincia di Al-Jan nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 4 ottobre 2026 e siamo pronti con il nuovo appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di disconnessione di coppia. Deciderete di passare la giornata senza schermi, riscoprendo il piacere di una conversazione lunga o di un gioco da tavolo antico. Toro, un'intuizione riguardo a un possibile risparmio energetico in casa vi porterà a fare dei piccoli cambiamenti tecnici. Sarete soddisfatti nel vedere come la tecnologia possa aiutarvi a vivere meglio con meno. Gemelli, sarete attratti da un acquisto legato al mondo della fotografia o dell'immagine. Sentirete il bisogno di catturare la bellezza dell'autunno in modo più professionale, dando sfogo alla vostra creatività. Cancro, in amore sarete molto protettivi verso la vostra privacy. Eviterete di raccontare troppo dei vostri progetti sentimentali agli altri, preferendo coltivare il legame in una segretezza eccitante e sicura. Leone, riceverete un feedback inaspettato su un vostro gesto di generosità passato. Sapere di aver lasciato il segno nella vita di qualcuno vi darà una carica di autostima. Vergine, vi sentirete ispirati a fare un'escursione in un luogo dove l'aria è più frizzante. Il contatto con il freddo autunnale vi risveglierà i sensi, facendovi sentire vivi e pronti per le sfide della settimana. Bilancia, le finanze beneficeranno di una vostra decisione di non assecondare una moda del momento. Vi renderete conto che la sobrietà è la forma più alta di eleganza e di libertà economica. Scorpione, in amore sarete magnetici ma un po' sfuggenti. Questo atteggiamento spingerà il partner a impegnarsi di più per catturare la vostra attenzione. Sagittario, sarete i promotori di una discussione su un tema filosofico durante un pranzo domenicale. La vostra capacità di porre domande profonde, invece di dare risposte pronte, stimolerà molto i presenti. Capricorno, vi dedicherete alla manutenzione di un oggetto che appartiene alla vostra famiglia da generazioni. Curare il passato vi farà sentire parte di una catena solida, dandovi un senso di stabilità interiore. Acquario, in amore sceglierete di perdonare voi stessi per una piccola mancanza recente. Capirete che la perfezione è un peso inutile da portare e inizierete a vivere la relazione con molta più leggerezza. Pesci, sarete attratti dall'idea di passare il pomeriggio a meditare o a fare yoga in un luogo silenzioso. Questo ritiro nel vostro mondo interno vi preparerà a gestire con calma gli impegni del lunedì. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano.

Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
8: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro, e con la super estrazione finale un viaggio all'inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Are, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del Mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trackhouse di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marche ha soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: Radio Verona. Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino! Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia! 045-561-500! Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia!
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 10 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Radio Verona Flashback.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre, giovedì 8, Angelo e Karaoke, venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band, sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90, domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro, e la sera Devious Band e Time Machine, speciale i cestai di Zevio, sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante, e dalle 14, laboratorio di intreccio, domenica dalle 15, vi aspettiamo!
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy, ci trovi su veepsolar.it.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro. La risposta è una sola, UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti e il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal Cardinale Zuppi, poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale, si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
12: Iperceramica.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
6: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Coppa Italia, Coppa Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
4: Buona domenica e ben trovati con Nadia De Nicolò su Radio Verona, un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Fuori esce questa settimana Gabbani, Summer Funk, un'uscita e una nuova entrata. Subito in 20ª posizione il nuovo singolo di Sfera e Basta, che inizierà il suo tour il prossimo 27 gennaio proprio dalla nostra vicina Jesolo, lontano.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

Radio Verona Top Italia, posizione numero 19.

c'è. La domenica mattina di Radio Verona suona di classifica la nostra Top Italia, siete con Nadia De Nicolò. Abbiamo appena ascoltato Laura Pausini che scende di due posizioni con

0: Dopo la brutta caduta dal palco, Noemi ha ripreso il suo grande tour nazionale. Il singolo Tu cosa fai questa sera è stabile in 17esima posizione in Top Italia. Numero 16 Marrakech, Madame, volevo capire.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 16.

0: esclusivamente con bandiera italiana di Radio Verona, che torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it. www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Ma mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
12: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
13: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
0: Ancora ben trovati.

0: Italia grazie al singolo Partenope, e allora è stato assegnato il compito di chiudere un concerto all'American Cup di Napoli. Numero 12, stabile Irama, Cabana.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Coppa Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23:59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10:40. È tutto, a più tardi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
12: Le piastrelle?
11: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
0: Radio Verona. Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.

0: Lione, il prossimo 4 giugno, il 4 giugno del prossimo anno del 2027, il tour dei Pinguini Tattici Nucleari numero 7 Ernia dedica.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo. Siamo.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
11: Sono le 11:59.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a

0: rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona, Top Italia, posizione numero 6.

0: parlare rapidamente, più 19, praticamente era in finir quasi alla 20ª posizione la scorsa settimana e questa settimana la troviamo alla posizione numero 6, la nuova di Marrakesh e Gué Casini, Samurai J, l'artista più ascoltato di quest'anno grazie a Tormentone, Ossessione e non solo, potrebbe entrare a far parte del cast di Amici 26 in una veste inedita, diversa, ovvero in commissione tecnica. Il suo singolo Flamenco Paranoia resiste in chart, anzi sale di un gradino, numero 5.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.

0: posizione al gradino più basso del podio, occupato questa settimana da Achille Lauro, la città degli angeli.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 3.

0: amore.
1: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
6: Chiama 045 561 500.
7: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non sarà. Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primo oro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
0: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 56

0: Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10 intreccio collettivo di un cesto gigante e dalle 14 laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontare.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
4: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win and Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino, è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Radio Verona. Radio Verona, Radio Verona. You're listening.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
6: Chiama 045 561 500.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

0: soltanto.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
9: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
10: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: sama. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
3: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.

0: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospecca.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
4: Pallone d'oro live. La domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
5: Amici e amiche di Radio Verona, ben ritrovati al Pallone d'Oro Live, seconda puntata carica di emozioni. Io sono come sempre Guglielmo Malesani e qua in studio la solita e mitica insieme a me Ilaria Canna. Ciao Ila.
6: Buon pomeriggio a tutti. Intanto Guglielmo, volevo fare una cosa subito immediata, cioè ringraziare chi ci ha ascoltato nella nostra prima puntata, nella nostra prima esperienza in radio con questa trasmissione. E dato che questa è la seconda volta e qualcuno ci ha detto che la seconda volta è più difficile della prima, io ho già preparato casacca, scarpini, mi sono scaldata e sono pronta per scendere in campo. Che dici?
5: Fantastico, ti vedo carica, ti vedo carica, infatti sono carico anch'io. Ringraziamo il nostro mentore Riccardo Verzè perché ci ha insegnato lui queste cose. Io direi di andare avanti con la nostra trasmissione. Ricordo che questa è la casa del calcio dilettantistico di Verona e provincia, insomma una trasmissione che si occupa di quelle partite un po' che vengono trascurate, snobbate agli occhi dei molti, no? Perché ci occupiamo, sì, della Serie D, dell'eccellenza, della promozione, della prima categoria, della seconda categoria, fino ad arrivare un po' ai bassi fondi che sono la terza categoria, che vedi il calcio vero, Ilaria.
6: Sì.
5: E cos'è che è importante da dire di questa cosa qua? Bisogna contare sempre sui nostri inviati sul campo.
6: Assolutamente, senza di loro non ci sarebbe questa trasmissione.
5: Non potremmo farlo, infatti andiamo subito a vedere quali sono i nuovi campi collegati. Abbiamo visto Virtus Cisarano Bergamo contro Virtus Verona, bel match. Poi sempre per la Serie D, per la sesta giornata, Legnago contro Bassano, Ilaria. Poi per l'eccellenza ci spostiamo ad Ambrosiana Mestrino.

0: Vigasio contro Borgo Veneto. Per la promozione invece, per la quarta giornata, Cadi David contro Union Colognola Minerbe. Prima categoria, sempre quarta giornata, Olimpia Verona contro Fumanese e poi Doria al Peschiera. Per la seconda categoria invece ci occuperemo di Lazise contro Nuovo Bardolino. E infine terza categoria, che sappiamo che si gioca la seconda giornata nonostante ne abbiano giocate già tre, hanno anticipato, come mi dicevi te, Ilaria,
1: sì,
0: giusto?
1: È un po' un giochetto che fanno di giocare per prima l'ultima giornata, e quindi effettivamente questa è la terza partita che fanno, ma ne hanno la giornata è la numero due.
0: Assolutamente sì, appunto si gioca Pieve San Floriano contro l'Over Spalazzolo, si gioca però a Fumane, non a San Floriano, ma ci aggiornerà dopo Nicolò Panato. Io direi di iniziare subito, ci colleghiamo col nostro primo campo per Virtus Cisarano Bergamo contro Virtus Verona. Abbiamo collegato il nostro Alessio Faccincani. Alessio, ci senti? Vai, raccontaci i primi minuti di questa partita.
2: Buon pomeriggio, spero mi sentiate forte e chiaro.
1: Forte
2: da
1: e chiaro.
2: Cisarano.
1: Ti sentiamo, Alessio?
2: Forte e chiaro.
1: Sì, sì, ti sentiamo.
0: Vai, Alessio, ti sentiamo. Ci deve essere qualche problema con il collegamento, ma non è un problema. Non
1: sai
0: è un problema.
1: Cosa faccio nel frattempo mentre aspettiamo Alessio? Ti leggo un po' le altre partite che si giocano nel girone della Virtus Verona. Ha già giocato il Chievo ieri sera, ha battuto, strabattuto la Tritium 5-0, quindi una bella risposta dopo lo stop della settimana scorsa.
0: Una bella manita in aria,
1: sì, assolutamente. Hanno già dimenticato quello che è accaduto la settimana scorsa contro Nibbiano e Valtidone. Assegno Vutai nel primo tempo e poi tutti gli altri gol nella ripresa: De Cerchio, Minessi, Deste e infine Super Paloschi. Le altre partite di giornata: Brusa Porto sfida Pro Palazzolo, il Caldiero, abbiamo detto, sfida Nibbiano e Valtidone, il Club Milano contro il Leon, il Piacenza contro lo Scanzo Rosciate, il Rovato contro la Real Calepina, il Villavalle contro la Fiorenzuola, e si recupererà mercoledì 21 ottobre alle ore 15 la sfida tra Pavonese e Milan Futuro.
0: Ok, Ilaria, perché dobbiamo stare attenti al Caldiero che si gioca contro il Nibbiano Valtidone.
1: Eh sì, deciderà un po' anche le sorti di questa prima parte di campionato per il Chievo, perché se il Caldiero riesce a fare il colpo contro il Nibbiano Valtidone, lascia un po' di punticini, fa un favore al Chievo.
0: Quindi, ricapitolando, col quinto gol che chiude la partita del Chievo di Alberto Paloschi, torniamo da Alessio Faccincani, che a questo punto dovrebbe esserci. Alessio, mi senti? Vai, raccontaci.
2: Di nuovo ben ritrovati, adesso spero possiate sentirmi.
0: Ci siamo.
2: Forte e chiaro, da Cisarano, dove la battuta è anche semplice oggi, ragazzi, perché è Virtus contro Virtus, e quindi tra due squadre di fatto che condividono anche il nome, tra l'altro abbiamo scoperto nel pre-partita assieme anche ai vertici della Virtus Cisarano, comunque condividono anche una storia importante, perché la Cisarano è poi diretta discendente di quella al San Sene, che ha disputato per tanti anni anche i tornei professionistici, e quindi comunque, come la Virtus, ha assaggiato anche ben altre categorie. C'era un grande dubbio alla vigilia di questa partita, e così mi collego alle formazioni, che riguardava soprattutto il centrocampo, perché in casa Virtus ci sono delle assenze a centrocampo in questo periodo della stagione, e Gigi Fresco ha deciso di utilizzare l'arma del coraggio, perché in mezzo ai campi in una partita di Serie D, e non capita tante volte, giocano due 2009, quindi la gioventù assolutamente al potere oggi pomeriggio a Cisarano, e magari questo può essere anche un assist per il nostro Riccardo Verdè per le pagine della Serie D che usciranno domani, con i due giovanissimi classe 2009 che sono Ibrahima Tambe e Alessandro Prati nel cuore delle operazioni. Quindi con l'emergenza infortuni, poi per quanto riguarda la mediana, la Virtus sceglie la gioventù in mezzo al campo. Formazione completa della Virtus che si schiera con il 3-5-2, che è il modulo fresciano d'ordinanza, il vestito che più ama Gigi Fresco, con in porta Dolfi, estremo difensore giovane, classe 2007, scuola fiorentina, poi in difesa Lodovici, capitano, non c'è Fanini oggi per infortunio, con Cielo e Diop, in mezzo al campo, come detto, Tamba, Prati e Kuel come mezzala di sinistra, mentre sulle corsie Sacchetto e Frey che oggi giocherà come laterale di sinistro, è il figlio d'arte, il figlio di Sebastian Frey, quindi un ragazzo poi anche abituato ad un certo tipo di calcio, ha giocato per 5 stagioni anche nel vivaio della Cremonese, è passato anche dal Chievo, si è fatto le ossa addirittura in Lega Pro con Pianese, Vizio e formazioni anche importanti, e adesso quest'anno cerca il riscatto con la Bielsa. Mentre davanti, e qui forse anche la sorpresa principale dell'undici assieme poi alle scelte in mezzo al campo, giocheranno Bayou e Luppi. Luppi ex Verona, Bayou invece ex Mantova, che è passato anche da Vigasio. Fresco tiene in panchina i due capocannonieri di questa stagione della Virtus, che sono Auger e Christophe. Sono entrambi in panchina pronti a subentrare, giocano invece Bayou e Luppi. Anche la Virtus Tiserano si schiera con il 3-5-2, quindi modulo a specchio qui nella bassa bergamasca, con davanti Bertazzoni e Lotta. Interrompo la formazione perché c'è la Virtus che attacca con Frey, che prova dalla sinistra a mettere in mezzo per Luppi, ma c'è la chiusura da parte del Ciserano, oggi anche per opportunità è meglio raccontarvi Ciserano, ovviamente quella di casa contro Virtus, per non fare confusione anche agli amici a casa, con Sacchetto che intanto raccoglie questo pallone mentre sono trascorsi 5 minuti di gioco qui a Ciserano, con Sacchetto che prova a mettere il pallone dentro, c'è però la chiusura da parte del muro del Ciserano, il pallone dentro e poi Bayou che quasi va a punire la formazione bergamasca con un tentativo aereo, però la palla è uscita di parecchio, quindi possiamo andare alla formazione del Ciserano con in porta Rovelli, con in difesa Lucenti, Gervasoni e De Felice, mentre sulle corsie agiranno Gasci e Marin, con Bui, con Costa invece in mezzo al campo, mentre davanti, come detto, Lozza e Bertazzoli che andranno a comporre il duo offensivo della squadra di Nicola Valenti, che da un paio di stagioni è qui l'allenatore del Ciserano, un tecnico che nella bergamasca è parecchio conosciuto perché ha allenato anche altre formazioni tra cui Ponte San Pietro e Scanto Rosciate. Io direi di restituirvi la linea allo studio e poi ci sentiamo ovviamente più tardi, a tra poco.
1: Grazie Alessio. Lo sai che la settimana scorsa, Guglielmo, ti raccontavo di una chat che è super carica, la chat dei nostri collaboratori che ci aggiornano sui risultati? Sono già carichi, anche se le partite devono ancora iniziare, quelle dalla eccellenza in giù, si parla di musica, perché Luca Sguazzardo, che sentiremo più tardi, parla di musica latinoamericana che si sente a Cadi David, mentre a Legnago alle 15.04 ci aggiornava Riccardo Perandini, stavano ancora ascoltando la musica di Jovanotti e quindi la partita doveva ancora iniziare.
0: È l'ombelico del mondo forse, Legnago?
1: Sì, assolutamente, direi di sì, il mio cuore da bassa veronese dice di sì. Proviamo a sentire allora, Riccardo, se nel frattempo è iniziata la partita tra Legnago e Bassano. Riccardo, ci senti?
3: Sì, vi sento qui, la partita è iniziata da circa 3 minuti, quindi possiamo dare il via al primo collegamento, se dite.
1: Sì, assolutamente sì.
3: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Il Legnago affronta il Bassano in un'autentica prova di maturità dopo aver espugnato il campo di Abano Terme contro la quotata formazione del campo d'Arsego. 6 punti per il Bassano, 7 per il Legnago, una prova di grande spessore sia per la formazione di Luca Rigoni, chiamata alla continuità, sia per la formazione di mister Gianpietro Zecchin. Do la lettura delle formazioni. Legnago si schiera con Besmalinovic, Roda, Caviglia, Carmud, Amaya, Paie, Moratti, Aruna, Bonadi, Mandacelli, Mazzaroppi, a disposizione Tommasi, Filippini, Wok, Mendi, Larucci, Giuliani, Rossini, Parmigiani e Santoro. Il Bassano risponde con Costa, Zanella, Garcia, Tena, Marchiori, Gattoni, Maglia, De Cardi, Aloia, Gian e Cecchini, a disposizione Amatori, Baron, Raku, Munaro, Knittel, Medina, Zanetti, Faccin e Sagrillo. La partita vive la classica fase di studio con il Bassano in questo momento, che beneficia di un calcio di punizione all'altezza della tre quarti, spostata sul versante sinistro del retroguardia al legnaghese, l'ex strottone Garzia Tena va alla battuta, palla in mezzo, non c'è il fallo sul numero 11, check-in, riparte il Legnago, palla al piede, andando ad inquadrare un po' il senso della partita. Il Legnago gioca con il 3-4-1-2, il modulo che ha dato delle buone garanzie in quel di Abano contro il Campo d'Arsego, e quindi Luca Rigoni, allenatore legnaghese, ha riproposto lo stesso telaio con Bonadiman, Celli e Roda a comporre il terzetto difensivo, Carmud e Caviglia ai lati della linea 4 di centrocampo, Amaya e Aruna in mezzo a spartirsi compiti di regia e interdizione, Mazzarocchi dietro all'attacco, Bonsai, Moratti e Faye. Il Bassano risponde con attualmente un 3-5-2. Do alcune note per la formazione bassanese: gioca l'ex Crotone Garzia Tena, sicuramente una delle colonne della squadra di Gianpietro Zecchin, dove figura tra i titolari anche l'ex Caldiero Tommaso Gattoni, una vita tra Serie D e Serie C spesa gli ultimi anni tra Caldiero e la Processo. Da attenzionare il profilo di Davide Aloia, ex este punta di struttura fisica in grado di assorbire la manovra della formazione di Zecchin e imbeccare le mezzali in una teorica proposta offensiva. Vi restituisco la linea quando adesso il Legnago manovra nella propria metà campo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0.
1: Grazie al nostro prof Riccardo Perandini. Nel frattempo, mentre il Legnago gioca nello stesso girone, ci sono altre partite in corso, perché il Lignano sfida la Luparense, l'Este contro il Colegnano, il Mestre contro il Campo d'Arsego, c'è un bellissimo derby tra Clodiense e San Donà, la Virtus Bolzano sfida il Calvino Ale. Si sono già giocate due partite nella giornata di ieri, un altro bel derby tra Schio e Unione La Rocca Altavilla che è finito 2-2, mentre il Charlins in trasferta ha vinto 3-0 sul campo dell'LME e si è messo intanto per questo momento in testa alla classifica, questo Charlins di cui parlavamo, Guglielmo, anche in trasmissione con Andrea Marchiori mercoledì sera a Pallone d'Oro TV.
0: Assolutamente sì, abbiamo parlato di questo, abbiamo commentato ovviamente le nostre veronesi che si giocano partite importanti.
1: Abbiamo fatto anche una sala VAR, vero?
0: Assolutamente sì, abbiamo fatto una sala VAR con le immagini che avevamo, tra l'altro, diciamo, non sono le immagini ovviamente che possono fornire grandi TV naturalmente, perché comunque si tratta di campi alle volte anche dispersi in mezzo alle campagne, Ilario, no?
1: Eh sì, poi tra l'altro abbiamo fatto questa sala VAR sulla partita del Villafranca, una partita che poi è costata cara a mister Orfei perché sarà espulso per 5 giornate. Quindi l'altra bella notizia di giornata è che in panchina Villafranca siederà per questa giornata ma anche per le prossime per 5 partite più una partita di Coppa la vice Salaorni, che è al debutto come allenatrice di prima squadra.
0: Sì, un debutto importante e sì. C'è da dire che Villafranca ha anche un po' protestato contro queste 5 giornate.
1: Sì, mi sono giunte notizie in settimana che non erano proprio molto d'accordo su questa decisione dell'arbitro.
0: Purtroppo ovviamente l'arbitro questo deve fare, deve prendere una decisione, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, difficilmente si riesce a mettere d'accordo tutti quanti. Una cosa che volevo chiederti, Ila, è Virtus Cisarano Bergamo contro Virtus Verona. Gigi Fresco decide di non schierare il bomber Christoffersen. Che ne pensi? Come mai? Scelta tecnica?
1: Secondo me sta anche provando a fare delle cose diverse, perché ha puntato anche su 2 giovani classe 2009 non ancora maggiorenni, quindi sta provando a fare cose diverse. Non è partita male la Virtus in questo avvio di campionato, ricordiamolo, c'è stata la sconfitta la settimana scorsa, però non ha inciso su questo bel avvio di campionato. Prove tecniche.
0: È un po' la maledizione che dicevamo anche settimana scorsa del gol in casa che non riesce, cioè della vittoria in casa che non riesce
1: arriva
0: ad arrivare.
1: Non arriva. Ero presente quando la Virtus aveva vinto quella partita pazzesca contro il Vicenza il 13 aprile del 2025. È stata un'esplosione di emozioni e da lì la vittoria non è più arrivata in casa. Gigi dice di non parlare di tabù, secondo te?
0: Ma oddio, ovviamente bisogna scacciarli questi tabù, perché naturalmente a tutti viene da pensare a questa famosa maledizione, appunto, perché le vittorie non arrivano in casa, e quindi, visto che oggi si trova in fuori casa, chi lo sa, magari ci regala qualche soddisfazione la Virtus Verona, ed è quello che ci auguriamo naturalmente.
1: Speriamo che le emozioni ce le regalino anche le nostre veronesi in eccellenza, perché l'Ambrosiana sfida il Mestrino, il Chiampo ospita l'Adriese, il Limina ospita il Castelnuovo, il Montecchio sfida il Montoro, la Piovese sfida il Berton Bolzano Vicentino, il Pozzonovo sfida l'Oppeano in una sfida che è la seconda volta per questa settimana, cioè accade per la seconda volta questa settimana, perché mercoledì l'Oppeano ha recuperato il suo turno, la sua sfida di Coppa, battendo il Pozzonovo con un risultato ampio di 5-1, quindi secondo round, possiamo dire
0: un bel rematch.
1: E poi il Bigasio sfida, abbiamo detto, la QS Borgo Veneto, e il Villa Franca va in casa della Villa Franchese con questo gioco di nomi che si assomigliano tra le due squadre.
0: Sì, abbiamo già detto appunto del Villafranca e delle sue vicissitudini per quanto riguarda la panchina. Facciamo ovviamente un in bocca al lupo alla mister, alla miss, diciamo, a questo punto, per questa sua prima esperienza. Per quanto riguarda, hai citato appunto Ambrosiana Mestrino, che dopo ci racconterà meglio Andrea Molinari, perché ricordo che siamo collegati su 9 campi e uno di questi appunto Ambrosiana Mestrino, il secondo per l'eccellenza invece sarà il nostro Jacopo Buratti da Vigasio, per Vigasio Borgo Veneto.
1: Ci sono delle partite interessanti in eccellenza oggi. L'Ambrosiana è partita molto bene in questo avvio di campionato, diciamo che sta continuando a fare quello che aveva fatto anche l'anno scorso alla fine del campionato scorso. Il Vigasio sfida la QS Borgo Veneto, che non ha ancora trovato punti in campionato, è ancora a quota zero, nonostante in Coppa abbia fatto super bene, perché ha passato il suo piccolo girone, che è quello anche dove c'era l'Oppeano, però cerca punti,
0: è partita bene in Coppa, ma io direi che noi siamo partiti bene con la trasmissione.
1: Rifiatiamo un po'.
0: Esatto, rifiatiamo, andiamo un attimo in pausa e ci vediamo tra pochissimo al Pallone d'Oro Live con tutti i campi collegati. A tra poco.
4: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma

0: Pace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
5: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona, ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
6: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
7: Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
8: Eccoci tornati.
9: Rieccoci.
8: Sì, una piccola pausetta giusto per
9: bere un po'.
8: Bravissima, ci schiariamo un attimo la gola. Non perdiamo tempo però, perché possiamo tornare sui campi che abbiamo collegati, perché abbiamo il nostro Alessio Facincani pronto a darci news su questa seconda metà di primo tempo tra Virtus Ciserano Bergamo contro Virtus Verona. Alessio, mi senti? Sei pronto?
10: Appena superata qui a Ciserano la seconda metà del primo tempo, gioco interrotto per qualche istante, ha ricevuto un colpo il numero 10 della Virtus Ciserano, Bertazzoli, ma adesso sembra pronto a rientrare, a riprendere il suo posto in campo. Nel periodo non collegato la Virtus ha avuto delle chance, la Virtus Verona di Gigi Fresco. Le chance sono state costruite dal figlio d'arte Daniel Frey, seppur dirottato sulla sinistra, sta facendo vedere ottime cose in questo pomeriggio. È una di quelle gare che speriamo possano essere anche di buon auspicio per questo ragazzo, che ha vissuto tanti infortuni sulla propria pelle, è ripartito dalla Serie D proprio per rincorrere di nuovo il suo sogno, ed oggi stiamo rivedendo quel giocatore che comunque nelle giovanili, soprattutto del Chievo, era considerato come uno dei più promettenti. Ha messo in mezzo due palloni davvero molto interessanti. Sul primo Bayou davvero pochissimo, non è riuscito poi a girare verso la porta bergamasca, mentre sul secondo è stato Luppi ad avere poi difficoltà nel trovare il pertugio giusto. Lo stesso Luppi che qualche istante più tardi è riuscito a divincolarsi della marcatura di tutti i difensori avversari, però alla fine è mancato sempre il guizzo vincente. Quindi una gara in cui la Virtus fino a qui costruisce le premesse, ma poi manca quella stoccata, manca quel killer instinct che speriamo possa arrivare nel corso già di questo primo tempo. Adesso c'è il Ciserano che prova a manovrare da dietro con Capitan Lucenti, il giro palla della formazione bergamasca, oggi in tenuta verde fosforescente, con maglia verde e anche i pantaloncini verdi ma tendenti al fosforescente, mentre la Virtus Verona con i consueti colori rosso-blu. Lucenti in mezzo per vie verticali, se però un problema che sto proprio ancora per Bertazzoli, che quindi evidentemente non aveva un problema semplice da gestire, e quindi è costretto al cambio. E quindi fuori, vediamo anche questo cambio in diretta, fuori proprio Andrea Bertazzoli, tra l'altro il capocannoniere di questo avvio di stagione del Ciserano con due gol all'attivo. Al suo posto il numero 20 dovrebbe entrare Alessandro Colleoni, e quindi quando da poco abbiamo superato il 25esimo del primo tempo, fuori Bertazzoli, dentro Colleoni, e quindi c'è anche un cambio obbligato in casa bergamasca. Esce uno dei giocatori più tenuti anche alla vigilia da Gigi Fresco, entra un ragazzo giovane, entra un 2007, quindi è questa anche la notizia di questo collegamento con la Virtus Ciserano, che perde uno dei suoi giocatori più rappresentativi per infortunio. Mi restituisco la linea, 26 sul cronometro, ancora 0-0 tra Ciserano e Via Stio.
8: Avete appena sentito Alessio, che ovviamente noi ringraziamo, Ilaria.
9: Assolutamente, sempre.
8: Abbiamo sentito tanta gioventù nel campo appunto di questa sesta giornata di Serie D. Direi di spostarci immediatamente da Riccardo Perandini.
9: Ci aspetta,
8: perché ci aspetta sul campo del Legnago, per Legnago Bassano. Riccardo, mi senti?
10: Sì, ti sento forte. Prego. Qui a Legnago siamo leggermente più indietro rispetto a Cerano, siamo circa al 22esimo minuto della partita, come ho fatto intendere precedentemente, è cominciata con qualche istante di ritardo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, partita direi più che equilibrata, non c'è un vero padrone tra Legnago e Bassano. Il Legnago gioca con ben 5 under in campo, ma è la politica della società quella di far lievitare il valore di tanti ragazzi molto giovani, e vado nello specifico, parlo di chi ad esempio ha il possesso del pallone adesso, tale Roda, un terzetto difensivo dei tre schierati da Luca Rigoni, nel 2008 di ottima prospettiva, come Caviglia, ex Roma, il quale ha esordito molto bene la scorsa settimana sul campo del Campo d'Arsego, e questo va a sottolineare il lavoro dell'allenatore Luca Rigoni nel far lievitare una squadra che dovrà emergere alla distanza. Per quello che riguarda il periodo non collegato, va detto che all'Legnago è stato annullato un gol, al quarto minuto è stato fermato in posizione di offside Fayet su ottima imbeccata da parte di Carmud, non ci sono stati particolari attimi di protesta, quindi direi che la decisione è più che legittima. Il Legnago prova il proprio calcio verticale, ma attualmente il Bassano riesce ad assorbire con ordine e senza barricate l'offensiva del Legnago, cercando di ribaltare il fronte. Nessuna occasione di grande rilievo in questi primi ormai 23-24 minuti, e vi restituisco la linea con il punteggio, ricordo, ancora fermo sullo 0-0.
9: Grazie mille, grazie Riccardo. Punteggio fermo sullo 0-0 a Legnago. Invece a Bergamo, la Virtus Cigerano Bergamo è passata in vantaggio contro la Virtus Verona 1-0, gol di Marin, però ormai Guglielmo sono le 15:28, quindi è ora di andare a vedere anche gli altri campionati. Sai quanto mi piace l'eccellenza,
8: è ora,
9: e so che è già pronto in collegamento per noi Andrea Molinari, che ci racconterà Ambrosiana Mestrino. Andrea, ti ascoltiamo.
11: Ben ritrovati tutti i radioascoltatori. Sì, siamo qui al campo Montino di Sant'Ambrogio di Valpolicella, quarta giornata del campionato di eccellenza. Girone A, si affrontano Ambrosiana Mestrino United, le squadre devono ancora entrare in campo, a breve l'ingresso con gli arbitri, il sorteggio del campo con la moneta, il sorteggio di mano prima di cominciare. Ambrosiana deve ancora perdere una partita in questo campionato d'eccellenza, finora ha collezionato 7 punti in 3 partite, nell'ultima ha vinto 3-1 sull'Oppeano, mentre il Mestrino arriva da 1-0-0. Vi leggo le formazioni dell'Ambrosiana: in porta Peroni, poi Marini, Troiani, Fornari, Basilisco, Fornari, Burini, Marini, Marchetti, Ciuffo e Berardelli, l'allenatore è mister Jody Ferrari. Per il Mestrino invece si schiera con Corrasianiti, Varotto, Salvatore, Paganin, Camporese, Cabras, Allegro, Fantin, Nalesso, Scapin e Rocco. Ovviamente l'obiettivo dell'Ambrosiana è quello di continuare la striscia positiva di risultati, magari portandosi al primo posto anche in base a quanto faranno le dirette concorrenti. Da segnalare anche l'assenza di Bomber Buccione, per motivi personali non sarà a disposizione dei suoi compagni del mister, anche durante tutta la settimana non si è allenato proprio per motivi personali, come appena detto, e a breve il calcio d'inizio. A buon studio.
9: Peccato che non ci sia Bomber Guccione, che è arrivato a 250 gol, ce lo raccontavamo prima della trasmissione.
8: Assolutamente sì, abbiamo detto appunto che ha toccato questi 250 gol, che possono sembrare anche un numero abbastanza tranquillo da raggiungere, ma in realtà si tratta di una cifra astronomica di gol.
9: Assolutamente.
8: Anche perché vuol dire una carriera costellata da tanti gol e senza da bomber, Ilaria.
9: Assolutamente, conosce bene l'area di rigore, sicuramente. Guglielmo, ti do un po' di aggiornamenti sui risultati. Ti ho detto prima, e poi torneremo da Alessio Faccincani, che la Virtus purtroppo sta perdendo sul campo della Virtus Cisarano Bergamo 1-0, il gol è di Marin. Nello stesso girone della Virtus. Sta vincendo il Leon in casa del Club Milano e il Piacenza, che è considerata tra le favorite per questo campionato, sta vincendo in casa contro lo Scanzo Rosciate.
8: Sì, come hai detto giustamente te, Ilaria è una delle favorite e ci aspettiamo un campionato fatto di successi, ti dico.
9: Sta venendo fuori piano.
8: Sta venendo fuori e ci aspettiamo che venga sempre più fuori, tra l'altro.
9: Ti do altri aggiornamenti perché la Triestina ha giocato un po' prima rispetto alle altre in Serie C, in Serie D nel girone C, e ha vinto 2-0 contro l'Obermais. Nel frattempo la Luparense sta vincendo 1-0 contro il Lignano, 1-0 anche per il Mestre contro il Campo d'Arsego, e ti raccontavo del derby tra Clodiense e Sandonà, sta vincendo il Sandonà 1-0.
8: Beh, i derby sono sempre complicati da giocare, c'è sempre, anche uno può pensare, sì vabbè, ma che derby sono questi? In realtà anche questi
9: sono molto sentiti e c'è una grande affluenza di pubblico anche sugli spalti.
8: Ed è una cosa molto complicata da giocare, un derby. Io che ho giocato, quel poco che ho giocato a calcio, ti posso dire che si sente tanto la pressione. Comunque, vabbè, lasciamo perdere il mio passato fallimentare da calciatore, direi di concentrarci sui nostri inviati, perché adesso, come hai detto giustamente te, è partita anche l'Eccellenza, perché sono arrivate le 3:30, a dire la verità adesso sono le 15:32, quindi direi di collegarci col nostro Jacopo Burati da Vigasio, che è pronto a raccontarci la partita tra Vigasio e Borgo Veneto. Jacopo, ti ascoltiamo.
12: Sì, in realtà si gioca al comunale di Isola della Scala, perché il campo sportivo di Vigasio è ancora indisponibile. Vigasio deve assolutamente vincere oggi, perché nelle prime 6 partite ufficiali sono arrivati 5 pareggi e una sconfitta, quindi l'occasione oggi è propizia. Andiamo subito con le formazioni, con Vigasio che si schiera con Massalongo, Chiggiato, Amò, Oxa, Rudonia, Punico, Boni, Bellini, Litteri, Crosariolle e Faccincani. Il Borgo Veneto, che in settimana ha accolto le dimissioni dell'allenatore Gasparetto ed è stato sostituito in panchina da Ottoni, si schiera con Dardengo, Cardetta, Osti, Ostoic, Tagliaferro, Boscolo, Neymaui, Canevarolo, Badali, Cobbato e Trivellato. La partita è iniziata da un minuto circa, le formazioni intanto si stanno scambiando un po' il pallone al centrocampo, quindi non ci sono azioni di rilievo per ora.
9: Grazie mille Jacopo, sai che ti raccontavo prima che Luca Sguarzardo sentiva della musica latinoamericana? Beh, siamo pronti per sentire la sua voce invece, perché Luca ci racconterà Cadi David, Union Colonia Minerve.
13: Esatto, prima sentivamo la musica latinoamericana e un buon pomeriggio arriva dal Guglielmo della Sacra Famiglia, dove hanno appena iniziato da circa 3 minuti Cadi David e Minerve. Le formazioni, vediamo subito il Minerve che è entrato dopo gli ordini di Giovanni Canovo, c'è schiera Brizzo, Gennari, Brutomesso, Tagliato, Bari, Lissandrini, Sanferri, Sambu, Dallago, Cardone e Balbo. In panchina ci sono Frezzanello, Frigo, Scarsetto, Gasparato, Patera, Trevisan, Munta, Leggeri e Maggio. Il Cadillavi invece in maglia rossa un po' improponibile, devo dire la verità, perché i colori sono bianco-blu come sappiamo. E Valdi, Bertazzoni, Gottar, Cerdadana, Cassan, Cavazza, scusate il quesito, e Libri, Siperina, Tomè, Foggia e Cigliaccio. In panchina con Stefano Ghirardello ci sono il numero 12 Dorazio, Lollato, Tarpene, Pianettola, Cragnato, Montari, Sersa e Antolini. Siamo alla quarta, che ha fatto un'azione un po' interessante per quanto riguarda il Cadigavi, che sul pallonetto di Cigliaccio è andato a cercare la testa di Francesco Tomè, ma Bruzzo è stato bravo ad intervenire in uscita. 0-0 quando siamo al 4 minuti e 30 secondi, se volete la linea passa allo studio.
8: Grazie mille Luca. Allora, Ilaria, abbiamo fatto la Serie D, abbiamo fatto l'eccellenza, abbiamo fatto la promozione, adesso andiamo a vedere come sono messi in prima categoria.
9: Sì.
8: Perché in prima categoria, tra l'altro, c'è una nostra collaboratrice, che è la nostra speciale inviata, Gloria Tognotti, che diciamo ai nostri radioascoltatori che fa parte di un altro progetto, Ilaria, fa parte del progetto Aspettando Pallone d'Oro Live. L'hai
9: ci
8: guardato?
9: Anticipano, sì, lo ascolto sempre tutti i sabati, è già il secondo sabato che li ascolto. Tra l'altro ieri hanno avuto un super ospite e con Gloria, che adesso sentiremo collegata, c'è sempre anche Nicolò Panato.
8: Assolutamente sì, lo ascoltiamo tra l'altro dopo perché è un altro degli inviati, Nicolò. Per il momento quindi ci concentriamo su di te, Gloria, quindi raccontaci i primi minuti tra Olimpia, Verona e Fumanese. Prego, Gloria. Forse Gloria non è ancora pronta, Ilaria, non è un problema.
9: No, anche perché possiamo dare degli aggiornamenti che sono arrivati sempre dalla promozione, perché il team Santa Lucia sta già vincendo 1-0 contro lo Zevio. Il gol è al minuto numero 3, è stato di Brunazzi. Questo ci permette anche di raccontare un po' la giornata di promozione, perché non l'abbiamo raccontata prima. C'è un big match tra Baldo Junior Team che sfida il San Giovanni Lupatotto. Non è l'unico big match di giornata, dopo li vedremo. L'Atletico di Cerea sfida il Colognola. Tra l'altro c'era un bellissimo articolo questa settimana sul Colognola sulla nostra arena, perché ha vinto per la prima volta in casa la sua prima partita di promozione. Complimenti. Il Bevilacqua cerca punti con il Real Valpolicella. Il Cadidavide, abbiamo visto, sfida l'Union. Il Saval Maddalena contro il Pescantina Settimo. Abbiamo detto il team Santa Lucia è già in vantaggio sullo Zevio. L'Isola Rizza Rover Chiara sfida la Scaligera alla ricerca dei primi punti in campionato, e il Pedemonte ospita l'Audace.
8: Grazie, Ilaria, di questo mini recap sulla promozione, su appunto le partite che seguiranno. E torniamo da Gloria, perché adesso dovrebbe esserci Gloria Tognotti per Olimpia Verona Fumanese. Prego, Gloria, ti ascoltiamo.
14: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno allo studio e a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, vi parlo qui al campo Tino Guidotti, proprio accanto al nostro Bentegodi. Olimpia e Fumanese sono sullo 0-0, la partita è iniziata da pochissimi minuti agli ordini di Basso di Vicenza. Mi sento di fare il nome dell'arbitro anche grazie all'appello del nostro delegato FIGC, che ha intervenuto proprio ieri su Radio Verona. Sicuramente la partita ha un ritmo molto importante. L'Olimpia cercherà con grinta il riscatto dopo le ultime due sconfitte, la Fumanese forse cercherà i suoi primi tre punti in questo inizio di campionato. Subito c'è stato un intervento molto interessante da parte di Mantovanelli. Per ora è tutto, linea allo studio.
9: Grazie mille, Gloria, permettimi anche di mandarle un bacione, un abbraccione, dato che è sempre bello sentire anche delle voci femminili collegate. E ti leggo un po' anche la giornata di prima categoria del girone A, che è quello in cui è impegnata l'Olimpia Verona contro la Fumanese. Il Bussolengo capolista sfida l'Olimpica d'Ossobuono, il Concordia contro il Castel D'Azziano, il Povegliano contro il Caselle, sentiremo dopo Doria al contro Peschiera, la Cisano Juventina Bardolino sfida il Caprino, Lugagnano contro Consolini e Sona contro Malcesine.
8: Sì, hai fatto bene a raccontarci queste cose qua. Volevo dirti, per ora dal nostro gruppo WhatsApp poca confusione.
9: Tutto tace, esatto. Era iniziato un po' super canoro, però si sono fermati.
8: Stiamo sempre nel mood di Jovanotti, quindi un po' c'era un safari all'inizio per citare il suo album, invece adesso tutto tace.
9: Hanno illuso un po', però li aspettiamo.
8: Li aspettiamo, speriamo si sblocchi qualcosa, e se vuoi intanto annunciarci le altre partite o altri aggiornamenti, Ilaria, ovviamente ti ascoltiamo sempre molto volentieri.
9: Sì, perché c'è un altro girone in prima categoria, il girone B, da cui non abbiamo campi collegati ma aspettiamo i nostri collaboratori sulla chat. La San Bonifacese sfida il Nogara, la Belfiorese cerca punti contro il Bonavigo, la Provese contro l'Alpo, il Tregnago contro il Montecchio San Pietro, il Real Grezzano Lungo contro la Virtus Borgo Venezia, ricordiamo che questa è la seconda squadra, quella che gioca in prima categoria, il Brendola contro l'Illasi, il Valdappone contro le Alte c'è azzeccate il Valtraminia Cazzano contro il Montebello.
8: Io tra l'altro vedo da, appunto, da questo famoso celeberrimo gruppo WhatsApp che la gente comincia a scrivere, Ilaria, perché magari stanno arrivando dei nuovi aggiornamenti. Infatti abbiamo il primo aggiornamento, ovvero il vantaggio del Cadi David sull'Union Colonia Minerve con Ciriaco all'ottavo minuto. Che ne pensi?
9: Molto bene, si è già sbloccata una partita, anzi due partite si sono già sbloccate in promozione. Stavo dando un'occhiata qua e là anche alla Serie D per vedere cosa stava succedendo. Non sono cambiati i risultati, quindi Piacenza è ancora avanti 1-0 sullo Scanzarosciate. Il Leon batte ancora il Club Milano, 0-0 ancora a Caldiero tra Caldiero e Nibbiano Valtidone, risultati che non cambiano nemmeno nel girone C, che è quello dove c'è il Legnago, perché la Luparense è sempre in vantaggio sul Lignano, così come il Mestre sul Campo d'Arsego, e nel derby tra Clodiense e San Donà sta vincendo il San Donà.
8: Ecco, questa è l'essenza del Pallone d'Oro Live, Ilaria, perché noi sì abbiamo gli inviati sul campo, ma comunque c'è pieno di collaboratori che ci aggiornano su tutti i campi. Noi abbiamo 9 persone collegate al telefono, ma il resto ci aggiornano costantemente.
9: Siamo ovunque.
8: Siamo ovunque. Comunque ci siamo concentrati solo su una partita di prima categoria, ma in realtà ne abbiamo due, perché abbiamo anche il nostro Federico Trubiano pronto a raccontarci Dorial contro Peschiera, sempre valevole per la quarta giornata di prima categoria del girone A. Fede, ti ascoltiamo.
15: Buon pomeriggio Guglielmo, buon pomeriggio Ilaria, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Qui a Erbè si sta giocando Dorial Peschiera del Garda, siamo giunti al 15° minuto del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. In questo momento in attacco si trova il Peschiera, una mischia in area di rigore, cioè non riesce a liberare il Dorial, la palla viene a un certo punto liberata dalla difesa con un fallo in attacco fischiato al direttore di gara. Ricordiamo che le due squadre sono attagliate in questo momento, 4 punti in classifica, fanno parte del gruppone nel girone A, in cui entrambe le formazioni hanno vinto, pareggiato e perso rispettivamente una partita, 3 partite, e in questo momento il Dorial tiene il pallino del gioco. Ad attaccare in questo momento è Pascarella, che appoggia dietro a un compagno nel cerchio di centrocampo, l'arbitro segnala un calcio di punizione e batte il numero 3 Bertasini, l'appoggio, prova ad attaccare il Dorial, porta avanti il pallone, torna dietro Bogoni, si propone la corsia di sinistra, Pascarella pescato però in posizione irregolare. Nel periodo non collegato a fare la partita è il Dorial, che cerca di insistentemente il gol del vantaggio, occasioni però latitano. L'unica occasione costruita dalla formazione di Bertoncelli è una conclusione di Pascarella pochi minuti fa, che ha sorvelato la traversa ed è finita fuori. Mentre il Peschiera del Garda perde nuovamente il possesso del pallone, io ti ribadisco, minuto 18 del primo tempo, sul senso ancora fermo sullo 0-0.
9: Grazie Federico. Scenderei un po' nelle categorie, quelle che piacciono a me, Guglielmo, perché è pronto Roberto Pintore che ci racconterà l'Azzise Nuovo Bardolino. A te la linea, Roberto.
16: Eccomi qui, buon pomeriggio a voi e a tutta la redazione sportiva. Siamo qui collegati dal campo di l'Azzise che sta affrontando il Bardolino in un derby davvero infuocato, non solo per quanto riguarda il gioco espresso dalle due formazioni, ma anche per la grinta che le due squadre ci stanno mettendo. È più positivo la squadra di casa in maglia gialla, il Lattise, che continua a manovrare bene a centrocampo, ed è stato anche piccante con il numero 7 Pegoraro, che ha avuto due belle occasioni per portarsi a rete, però il portiere gli ha detto di no. Un po' più scorbutica invece la formazione ospite, quella di Bardolino, che vada soprattutto a difendersi ed agire in rimessa. E per quanto riguarda invece le formazioni, direi che ve le posso dare nel prossimo intervento. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0, una gara che si pronuncia scoppiettante e avvincente, una bella giornata di sole con una buona cornice di pubblico. A voi la linea.
8: Sì, tra l'altro poco tempo fa abbiamo visto addirittura un cinghiale buttarsi in mezzo al lago, sì, di Garda. Quindi chissà, magari se qualche tifoso per la felicità del derby, magari di una vittoria, si buttano anche loro per divertirsi, anche se cominciano ad abbassarsi le temperature. Basta con queste ovviamente stupidaggini, concentriamoci sulla terza categoria. Già me lo immagino il nostro Nicolò Panato col suo bel microfono pronto a darci notizie, news sul campo di Fumane, perché si gioca a Fumane, come vi dicevo all'inizio, per Pieve San Floriano contro Lovers Palazzolo. Nico Panato, ti ascoltiamo.
17: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno ai nostri radioascoltatori da Fumane per Pieve San Floriano Lovers Palazzolo, gara valida per la terza giornata del girone A di terza categoria Veneto. Come detto, si gioca a Fumane, campo neutro scelto nella giornata di ieri a causa di un torneo di tamburello che ha impedito di disputare la partita in casa per il Pieve San Floriano. Nonostante il campo neutrale, la cornice di pubblico è eccellente, spalti quasi pieni, insomma questa è la terza categoria, luogo di passione, luogo nel quale magari faticano a crescere i fili d'erba, ma cresce l'emozione, l'affetto della gente di partita in partita. Le due squadre arrivano a questo match con stati d'animo differenti. Il Palazzolo Rovers ha fatto 2-2 vincendo le prime due partite di campionato, non vuole smettere di sognare. Per il Pieve San Floriano invece una vittoria la prima, poi una sconfitta, dunque cercherà di invertire la rotta in questa partita. Da segnalare nel periodo non collegato un'occasione per il Pieve San Floriano con Sartori, buon destro dal limite dell'area a giro, vola però il portiere del Lovers Palazzolo sotto la traversa e neutralizza il tiro. Minuto 10, nel frattempo nient'altro da segnalare. Se ci saranno aggiornamenti vi chiederò la linea. Studio.
9: Nicolò, tamburelliamo anche noi da un campo all'altro perché ci sono un po' di aggiornamenti, perché il Mestrino è passato in vantaggio sul campo dell'Ambrosiana al minuto numero 7, è un autogol di Basilisco quello che porta avanti il Mestrino. Il Casteldazzano è in vantaggio sul campo del Concordia, il gol è al decimo di Rodighieri. Il Villafranca sta vincendo sul campo della Villa Franchese, solito Quintarelli al minuto numero 11 del primo tempo. Raddoppia il team Santa Lucia, questa volta lo fa con un gol di Fiandaca al minuto numero 13, quindi lo Zevio già nel primo quarto d'ora deve recuperare due gol. Deve recuperare anche la Belfiorese perché sta perdendo in casa contro il Bonavigo 1-0, il gol è al quindicesimo ed è la rete di Malagnini.
8: Signora Ilaria, concentriamoci un attimo su Quintarelli, ma che forma ha sto ragazzo ultimamente?
9: Stavo ascoltando e sentendo in settimana il Villafranca, in particolare il preparatore dei portieri, che mi raccontava dello spessore e del valore di un giocatore come Quintarelli, che ha fatto la differenza in promozione e inizia a trovare il suo spazio anche in eccellenza. Diciamo che ha un bel supporto da tutta la squadra, perché il Villafranca è stato costruito anche per fare una bellissima stagione e puntare in alto sicuramente.
8: Hai detto tutto perfetto e tra l'altro volevo dirti che fatalità, proprio mercoledì ne abbiamo parlato anche in trasmissione, abbiamo citato appunto questa trasformazione del Villafranca che si sta comportando molto bene, ecco.
9: Sì, qualcuno dice che è l'anno di una veronese, ci diceva Andrea Marchiori. Lo sarà, non lo sarà, lo vedremo.
8: Solo il tempo ce lo dirà. Comunque, Ila, per chiudere il primo tempo della Serie D, ci andiamo immediatamente da Alessio Faccincani che vuole raccontarci appunto gli ultimi minuti, a meno che non sia già finita, non so se siamo nei minuti di recupero. Alessio, ti ascoltiamo per Virtus Ciserano Bergamo contro Virtus Verona. Prego Alessio.
18: Porto brutte notizie perché è appena terminato il primo tempo tra Virtus Cisarani e Virtus, purtroppo anche con il Cisarani in vantaggio 1-0. È stata fino a fine una partita abbastanza maledetta per la Virtus Verona, perché il Cisarano, come si dice in questi casi, nell'unica occasione a disposizione è riuscito a trovare il gol del vantaggio, una rete nata da una rimessa laterale con una rimessa battuta davvero in maniera molto rapida, il cross dentro l'area con il primo tentativo ribattuto, ma sul secondo di Marigna, il portiere
10: della Virtus Verona Dolce che ha dovuto alzare bandiera bianca. Poi la Virtus di Gini Presto si è riversata come nei minuti precedenti dall'altra parte alla ricerca del gol del pareggio e sono arrivate a grappoli le occasioni, le principali, quella di Frey al 29esimo con un tiro con il destro dopo che si è accentrato dalla sinistra che ha lambito l'incrocio dei pali, mentre al 34esimo il rimpianto è stato il colpo di testa di Baidu fuori davvero di pochissimo, sembrava a gol, sembrava la direzione giusta, sembrava in direzione davvero perfetta quel pallone, invece non è entrato. E poi invece al 39esimo l'ultima chance con Cielo, difensore centrale, che in un'incursione da corner con il piede ha impegnato il portiere del Ciserano Rovelli. Un primo tempo fino a qui di rimpianti, speriamo davvero invece che la ripresa possa raccontare davvero altro qui allo stadio Rossoni di Ciserano, ma per il momento gli uomini di Fresco devono rincorrere nel risultato. Il Ciserano, come detto, nell'unica occasione del primo tempo è riuscito a bucare la porta rossoblu. Adesso per la Virtus Verona nella ripresa bisognerà sicuramente provare a rimontare, ma c'è tutto il tempo per farlo, anche il finale del primo tempo è importante da questo punto di vista. Linea ancora a voi, ricordo ovviamente il portale di metà gara, Ciserano 1, Virtus Verona 0.
9: Grazie mille Alessio, non ci sono sorrisi nemmeno a Legnago perché Riccardo ci stava scrivendo che il Bassano è passato in vantaggio, quindi lo sentiamo per farci raccontare quello che è successo. Riccardo.
19: Sì, mi sento e mi collego a quanto raccontato da Alessio, situazione similare qui a Legnago dove Bassano al 45esimo, lo squadra della prima frazione, è passato in vantaggio con l'unica reale occasione che è stata prodotta dagli uomini di Zecchin, affondo centrale da parte di Gian, mediano che non è stato seguito nella sua proiezione oltre la linea difensiva legnaghese. Il Bassano si trova direi anche meritatamente in vantaggio nel quadro di una partita sì senza padrone, ma che come spesso accade nel girone C, che è noto per non essere spettacolare o per avere partite di grande qualità tecnica, mentre qui come sentite forse ci sarà un po' il disturbo di una musica sparata a tutto volume. Il Legnago, riprendendo il filo del racconto del campo, ha avuto un altro gol annullato, ma questa volta il fuorigioco era solare da parte di Payet, mentre Costa è stato ben posizionato nelle parare l'unico tentativo legnaghese ancora a marca Payet. Il Legnago ha l'unica possibilità di offendere nel tema tattico del gioco in profondità, oltre alla difesa bassanese molto strutturata, molto rocciosa dal punto di vista fisico, ma finché le punte non riescono a giocare a campo aperto, l'offensiva legnaghese è stata ben assorbita dal piano gara del Bassano. Quindi ribadisco il parziale quando è appena finito il primo tempo, Legnago 0, Bassano 1, 45esimo.
8: Grazie mille Riccardo, andiamo velocissimi da Andrea Molinari per Ambrosiana Mestrino per l'eccellenza. Andrea, ti prego velocissimo, raccontaci cosa stai vedendo in questo momento, grazie, velocissimo.
20: Sì, nel periodo non collegato siamo al 25 minuto, è passato in vantaggio di Mestrino United con quello che dovrebbe essere un autorete di Cristo, ma le diottrie sono quelle che sono e potrebbe anche essere una rete di Nalesso. Finora meglio gli ospiti che proprio con l'attaccante numero 9 Nalesso hanno creato almeno 3 occasioni da rete. L'unica risposta, l'unica occasione per gli uomini di Gio di Ferrari è arrivata con un tiro dalla distanza di Davide Marini. Al momento siamo al 20esimo del primo tempo, vi ricordo il risultato, Ambrosiana Mestrino United 0-1, a voi.
9: Ci sono un po' di aggiornamenti nella nostra chat, ma li ascoltiamo, li leggiamo dopo perché ora ci fermiamo un attimo.
8: A tra pochissimo.
7: Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese dalla serie D alla terza categoria in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
21: Un riposo conveniente di qualità solo Forma Flex te lo dà.
0: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
22: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
23: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
24: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
23: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
24: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
23: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
25: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
26: www.titospec.it.
27: Cosa fai, tesoro?
26: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
27: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
26: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
28: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
8: Eccoci.

0: Pintore sul risultato di D'Azziso e Nuovo Bardolino, perché sono cambiate un po' di cose. Il Concordia sta pareggiando con il Castel d'Azzano 1-1, le reti sono di Rodighieri e di Lorenzi. Sta vincendo l'Olimpica contro il Bussolengo, ci aggiorna Lorenzo Zampini. La rete per l'Olimpica è arrivata al minuto numero 22 ed è di Basteri. Sta vincendo anche il Pedemonte in promozione, ci aggiorna Lara Marconi, 1-0 sulla Audace, il gol è al minuto numero 21 di Cerenza. Aggiorniamo anche che la Serie D si è fermata per il quarto d'ora di pausa e il Caldiero era sullo 0-0. L'Alpo sta vincendo contro la Provese, il gol è di Pasquetto al minuto numero 15. Prendo fiato, penso di aver detto tutto.
1: Sei stata bravissima, hai detto tutto, ti invidio da questo punto di vista. Direi di spostarci nell'ultimo, perché hai appena giustamente detto che la Serie D è in pausa adesso, però le altre categorie stanno andando avanti, e quindi io direi di spostarci, come mi ha corretto prima giustamente Jacopo Burati, ad Isola della Scala per Vigasio Veneto con Jacopo. Prego, ti ascoltiamo.
2: Sì, quella partita è arrivata al 27esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0, però il Vigasio sta giocando un buon calcio con ottime trame e tre occasioni da gol particolarmente pericolose per la difesa avversaria. La prima con Boni scatenato sulla sinistra che ha provato il tiro ma non ha inquadrato la porta, poi con un rasoterra del giovane Bellini, debole, ma il portiere ha rischiato un po' la frittata, un po' l'errore clamoroso, però si è salvato. E al ventesimo ci ha provato anche Amo con una botta da fuori area che ha trovato pronto il portiere ospite. Il Borgo Veneto non sta demeritando, nel senso che cercando di sporcare le trame del Vigasio, agisce soprattutto in contropiede e comunque si rende abbastanza innocuo finora. Quando siamo giunti al 28esimo minuto del
1: vicina alla fine anche per queste partite, ci troviamo quasi al 30esimo, quindi manca solo un quarto d'ora. Direi di spostarci, abbiamo guardato l'Eccellenza, abbiamo guardato la Serie D, adesso ci spostiamo alla promozione con Luca Sguazzardo per Cadi David contro Union Colonia Minerbe. Luca, ti ascoltiamo, prego.
3: 30esimo del primo tempo, il Cadi David è passato in vantaggio all'ottavo con gol di Ciriecci, che è stato bravissimo prima a calciare di sinistra sulla respinta del portiere Brucio, ha ribadito in rete di destra, adesso ancora il Cadillac, diciamo con Elitrice, calcia ancora la difesa, in qualche maniera riesce a ribattere, c'era stato anche prima un'occasione ancora per lo stesso Elitrice che aveva portato, che era andato al tiro dopo che c'era stata una velocissima azione di contropiede del Cadillac, il numero 7 in maglia rossa è arrivato un po', vediamo adesso cosa sta succedendo. L'arbitro, il signor Rebellato di Bassano, è andato a regardire Tomè perché probabilmente è andato a fare fallo sul difensore che stava portando fuori il pallone dall'area. Dicevamo che l'Idrisse era arrivato al tiro, una bella azione di tutta la squadra che ha di Stefano Girardello, che è andato al tiro, è arrivato un po' in equilibrio precario, diciamo così, tiro forte però abbondantemente fuori dalla porta del Minerve. Minerve, a proposito dei colori di Cromia, che mi dicevamo prima che abitavi in maglia rosso-nera, invece quella del Minerve che adesso è in avanti col centravanti, ancora in area, manca poco al pareggio del numero 10 che si chiama Antonio Cardone. Il passaggio era arrivato dal lago, che era andato a prendere un bel passaggio più entrante sulle destre. Dicevamo che le maglie dell'Unione Colonia Minerve sono pantaloncini blu con riga gialla, mentre la maglia è verde con riga gialla, anche qua scelte cromatiche comunque che devono ricordare entrambe le società che si sono chiuse in spazio. Siamo arrivati al 32esimo del primo tempo, ancora 1-0 per il Cadi David, la rete l'ottavo del primo tempo, di questo primo tempo di Ciriacci, la linea può passare agli studio.
1: 32esimo sul campo del Cadi David, chissà invece Ilaria che minuto è in quel dello stadio Olimpia Verona contro Fumanese.

0: la nostra Gloria che adesso ci aggiorna. Gloria Tognotti, prego.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori dal Tino Gudotti, è ancora 0-0 Olimpia e Verona Fumanese. È soprattutto l'Olimpia a farsi vedere in questo avvio, dopo appunto le ultime due sconfitte sta cercando con aggressività quelli che sono i prossimi tre punti. La Fumanese è solita rispondere in velocità, però sono continui i cambi di fronte in questa partita. Poco fa Raniero ha tentato la conclusione bloccata direttamente da Paiola su calcio d'angolo, per ora il risultato non cambia, linea allo studio, grazie.
2: Grazie mille Gloria, diamo un po' di aggiornamenti dai campi perché il Tregnago è passato in vantaggio contro il Montecchio San Pietro 1-0, la rete è di Pinelli, avevamo detto che il Cerea era passato avanti contro il Colognola, l'1-1 è arrivato immediato, gol di Gazzo, e Andrea Molinari ci aggiorna sul risultato che è cambiato dal campo dell'Ambrosiana, lo sentiremo dopo. Dopo l'autogol di Basilisco è arrivato l'autogol di Rocco che ha pareggiato i conti e poi di nuovo è passato in vantaggio il Mestrino che ora conduce 2-1. Il gol al 26esimo è di Scappina, arriva un aggiornamento adesso immediato veloce perché l'Isola Rizza Roverchiara è passata in vantaggio contro la Scaligera, quindi il risultato è di 1-0, il gol è di Ballarino, un altro grande giocatore.
0: Sì, e volevo concentrarmi, tra l'altro hai appena detto grazie al nostro inviato Andrea Molinara, Ambrosiana Mestrino, vediamo due autoreti, l'importante è mantenere il morale alto quando succedono queste cose, non bisogna mai deconcentrarsi per via di un errore che purtroppo può succedere.
2: Può capitare, ma mi sembra che l'Ambrosiana e anche il Mestrino stiano dando battaglia, quindi penso che l'autogol sia di Basilisco sia di Rocco non abbia intaccato molto il morale. Stavo dando un'occhiata di nuovo alla Serie D, al girone C. Non sono cambiati i risultati tranne quello della Luparense che è passata in vantaggio 2-0 sul Lignano, tutti gli altri risultati sono invariati, quindi abbiamo detto il Legnago sta perdendo contro il Bassano, l'Este vince 1-0 contro il Conegliano, il Mestre vince 1-0 contro il Campo d'Arsego, il San Donà sta ancora vincendo il derby contro la Clodiense 1-0, 0-0 anche la sfida tra Virtus Bolzano e Calvino Ale che è iniziata un po' più tardi rispetto alle altre, cioè alle 15:30. Nel frattempo Nicolò Panatto ci aggiorna sulla nostra chat che il San Floriano sta vincendo 2-0 contro il Lovers Palazzolo, gol di Righetti. Più tardi lo sentiremo e ci racconterà bene quello che sta succedendo in terza categoria.
0: Eh sì, appunto, perché ripeto per la millesima volta, questo è il bello del pallone d'oro live, perché abbiamo aggiornamenti in diretta e tante volte magari può capitare anche che la squadra che più preferiamo sia proprio abbiamo proprio un inviato sul campo, no? Comunque vabbè, a proposito di inviati sul campo, tocca la prima categoria adesso, abbiamo toccato l'Olimpia Verona contro la Fumanese, ma adesso andiamo da Federico Trubiano che pronto a raccontarci gli ultimi minuti di Dorial Peschiera. Fede, ti ascoltiamo.
3: Eccoci, dopo nel periodo non collegato sono passati in vantaggio gli ospiti a segno il numero 7 Panzani, che è stato il più lesto di tutti nel ribadire in rete una respinta corta del portiere Ballato su una punizione dal limite calciata molto forte da Pagani sul palo del portiere, che appunto ha respinto, e il più lesto di tutti in tapin è stato Panzani a realizzare la rete del vantaggio del Peschiera che dopo una prima fase di partita un po' difficoltosa è riuscito a mettere la testa fuori dall'acqua, ha cominciato ad attaccare in maniera più insistita pochi istanti prima del gol, al 32esimo precisamente. Lo stesso Panzani è andato vicino al gol del vantaggio con una ripresa del Doria al colta distratta, il suo pallonetto con Ballato nella terra di nessuno è risultato pigro e poco convinto, la palla è uscita sul fondo. Pochi minuti dopo, come ho anzi raccontato, è stato il Peschiera a portarsi in vantaggio con la rete proprio di Panzani. Mentre adesso, mentre tornando in diretta, corre il 42esimo minuto della prima frazione di gioco, a tenere la palla tra i piedi è la formazione ospite che rilancia lungo a cercare un inserimento del numero 10 Pagani, che però viene fermato dalla difesa. recupera il pallone e prova a ripartire qua Giotto, fermato dal numero 16 entrato pochi istanti fa. C'è stata anche una sostituzione con il numero 16 Blasi, che ha preso il posto di De Santo, uscito infortunato pochi minuti fa. E il Doria l'ha recuperato il pallone, prova ad attaccare, e dopo aver giocato meglio e mantenuto il pallino del gioco per gran parte della prima frazione, la formazione di Bertoncelli si trova a inseguire. Adesso prova a offendere con Quagiotto, che calcia dai 20 metri, ma trova la facile presa del portiere del Peschiera. Quindi vi ribadisco il punteggio e il minuto, al minuto 43 della prima frazione di gioco, Dorial 0, Peschiera di Cata 1.
2: Grazie Federico, avevamo lasciato in sospeso in chat Roberto Pintore, che voleva subito darci aggiornamenti sulla
0: Roberto.
2: Seconda categoria, perché sono cambiate un po' di cose tra l'Azzise e Nuovo Bardolino, e quindi adesso ti diamo la voce, Roberto Pintore, ti ascoltiamo.
4: Eccomi qui, grazie di avermi chiamato. Il risultato è cambiato, come vi dicevo nell'intervento precedente, vi preannunciavo che la gara era divertente e scoppiettante, ed è così stato, perché la squadra dell'Azzise sta conducendo per 3-1. Ricapitolando, al 21esimo del primo tempo Cappagli si è involato sulla sua sinistra e ha trovato proprio l'angolino giusto e ha battuto il portiere dell'Azzise. 1-0 quindi per il Bardolino, però la musica non è assolutamente finita, e al 24esimo del primo tempo Manfroi su calcio di rigore ha pareggiato per l'Azzise, e poi c'è stato veramente ed è salito in cattedra Ballarini dell'Azzise, che al 30esimo e al 32esimo del primo tempo ha segnato una magistrale doppietta, portando appunto in vantaggio per 3-1 la squadra di casa. Squadra di casa che è in debito d'ossigeno per quanto riguarda i punti, guardando la classifica è meglio messa il Bardolino, però in campo non si vede, due formazioni che si affrontano a viso aperto. Dal Bardolino deve recitare il mea culpa per una sbandata difensiva in occasione del rigore accordato all'Azzise. L'Azzise è più prepotente, diciamola così, e cerca di portarsi più avanti sulla tre quarti, e il gioco sta pagando e sta vincendo per 3-1. Linea a voi.
0: Grazie mille Roberto, che appunto aveva proprio necessità di raccontarci ciò che stava accadendo in quella di Lazzise. Passiamo a Nicolo Panato per la terza categoria, che ci racconta appunto Pieve San Floriano contro Lovers Palazzolo. Nicolo, ti ascoltiamo, linea a te.
5: Un grandissimo 1-2 del San Floriano, che nel giro di 10 minuti si porta sul 2-0 contro il Lovers Palazzolo. Prima spada, il 20esimo, abile a sfruttare un errore macroscopico del portiere del Palazzolo, che in uscita si lascia sfuggire il pallone dalle mani, così bravo Spada ad appoggiare la sfera in rete. 10 minuti più tardi, lo stesso Spada di traverse da assistman lancia Righetti verso la porta, bravo poi l'attaccante con il mancino ad incrociare e a fare 2-0. Poi si sa ragazzi, il calcio è strano, il Lovers Palazzolo aveva premuto molto di più nel corso della prima parte di questa frazione, una doppia traversa, prima su calcio di punizione, poi con un colpo di testa dentro l'area, ma se non si riesce a segnare, funziona così, è arrivato il gol del San Floriano, che dunque si porta in vantaggio, ripeto, per 2-0 quando ci apprestiamo a raggiungere il minuto 40 nel corso del primo tempo. Dunque, prima di darvi la linea, ripeto, è minuto e punteggio, minuto 40, San Floriano e 2, Lovers Palazzolo 0. Scusi.
2: Grazie Nicolò, sono cambiate un po' di cose nei campi da cui siamo collegati, quindi poi sentiremo i nostri inviati che ci racconteranno quello che sta accadendo, perché il Cadidavide è avanti 2-0, il gol è di Gorfer, il team sta vincendo ampiamente contro lo Zevio, 3-0 il risultato, l'ultimo gol al 40esimo è ancora di Fiandaca. In prima categoria il Casteldazzano vince 2-1 sul campo del Concordia, le reti ricordiamo al 10° e al 37esimo di Rodighieri e prima ancora la rete del pareggio di Lorenzi. il Caselli vince 1-0 sul campo del Povegliano al 41esimo. Il gol è di Bongiovanni. Sai che parlavamo prima di Ambrosiana e Mestrino, dell'umore? Beh, il risultato è ancora cambiato perché il Mestrino si porta avanti sul 3-1, la rete al 34esimo è ancora di Scapin.
0: Sì, tante doppiette abbiamo visto oggi, veniamo alla doppietta appunto di Scapin, abbiamo visto la doppietta di Fiandaca e adesso abbiamo insomma da commentare queste doppiette perché stanno viaggiando, ecco, abbiamo visto una partita, io prima mi ero soffermato sulla difficoltà nella reazione per quanto riguarda gli autogol, ma vedo che, come avevi anticipato te, non c'è stata più di tanta difficoltà come per reagire di fronte a questa cosa, no?
2: Sì, assolutamente, credo che non abbiano avuto problemi. Nel frattempo ti aggiorno anche su un po' di risultati dalla prima categoria, dal girone B. La Belfiorese perde contro il Bonavigo 1-0, il Brendola è avanti sull'Illasi 1-0, anche l'Alpo sta vincendo contro la Provese, risultato di 2-0 per il Real Grezzano Lugo contro la Virtus Borgo Venezia, il Nogara vince contro la San Bonifacese, così come il Tregnago contro il Montecchio San Pietro, il Valdalpone vince 2-0 contro le Alte Ceccato, l'unico risultato fermo sullo 0-0 è quello tra Valtramigna Cazzano e Montebello.
0: Beh, che dire Ilaria, a questo punto io direi di tornare nella Serie D, nel girone B per Virtus Ciserano Bergamo contro la nostra Virtus Verona, abbiamo Alessio Facincani direttamente collegato sul campo, prego Alessio, ti ascoltiamo.
6: La Virtus è in attacco, siamo al decimo minuto di questo secondo tempo con Tamba che adesso gira il pallone, vado in cronaca, poi vi racconto anche di quello che è stato il cambio qui della Virtus, tenta di andare in verticale il calciatore della Virtus Mohamed Rabas che è proprio colui che è entrato, il cambio ad inizio ripresa fuori Kuel e dentro Rabas. Tra l'altro una scelta che sicuramente è sorprendente perché Gigi Fresco, come detto, continua con questa mossa coraggiosa di tenere in campo i due 2009 che sono poi Prati e Tamba, e quindi si va avanti con la linea giovane, con la gioventù in casa Virtus, adesso con il ritorno di Rabas che mancava da un paio di settimane, un elemento di sicura fantasia, questo ragazzo è un calciatore di qualità per quanto riguarda la Serie D, fuori le ultime due settimane aveva ricevuto un colpo al ginocchio nella gara contro il Rovato dello scorso 16 settembre. Intanto la Virtus prova ad alzarsi sulla corsia di sinistra, il cross di Tamba con la traiettoria che diventa quasi un tiro e c'è la parata, la smanacciata del portiere del Ciserano Rovelli, e quindi anche un tentativo della Virtus. Io terrei la linea anche per il corner quando ormai sono quasi 12 minuti sul terreno di gioco di Ciserano, un corner battuto dal settore di sinistra con la Virtus adesso pronta a scodellare questo pallone che speriamo possa portare buone notizie, ma per il momento arriva solo il fischio dell'arbitro che fa a sedare gli animi, cominciano a scaldarsi anche gli animi qui a Ciserano con la Virtus adesso pronta però a battere questo corner. I minuti sono 12 e quando il tempo diventa un fattore, e la Virtus Verona deve sicuramente rialzarsi e soprattutto recuperare. Parte la battuta, Rovelli che chiude, occhio perché la Virtus è messa male, dovrebbe partire il contropiede del Ciserano, bravissimo Tamba invece ad intervenire. Allora Virtus Verona che rimane in attacco con Rabas, fuori da Frey al tiro e c'è invece la ribattuta del Ciserano, e adesso gli assalti si stanno facendo sempre più convincenti qui da Ciserano, siamo al 13° del secondo tempo, ancora però il Ciserano in vantaggio per 1-0, la rete di Marin che era arrivata, lo ricordiamo, al 27° del primo tempo. Linea a voi.
0: Ancora 1-0 in quel di Bergamo, in questi primi minuti appunto abbiamo, come avranno notato i nostri radioascoltatori, è ripresa la Serie D e quindi andiamo direttamente da Riccardo Perandini in quel di Legnago adesso, quindi nella provincia veronese, pronto a raccontarci Legnago Bassano per i primi minuti. Prego Riccardo, ti ascoltiamo.
7: Sì, qui a Legnago la partita è ripresa, il minuto corrente è il decimo abbondante, il risultato vede ancora il Bassano in avanti per 1-0. La partita, per risolverla in un'immagine, la inquadrerei come dire come il sole d'autunno, no? Che si illumina ma non scalda mai, una partita che non si accende, una partita che vive di strappi, di spigoli, di grande tatticismo, dove il Legnago non riesce ad azionare la velocità delle proprie punte, ovvero Moratti e Fayé, e il Bassano invece beneficia dell'unica vera occasione trasformata in oro ottimamente dall'inserimento di Gianni al 45esimo del primo tempo. Due i cambi avvenuti per il Legnago e operati da mister Luca Rigoni: è entrato Capitan Mendy al posto di Mazzarotti, mentre è entrato l'esterno sinistro Giuliani al posto di Caviglia. Quindi il Legnago adesso, almeno potenzialmente sulla carta, sul piano dei curriculum, va ad acquisire un po' di esperienza in più, un po' di peso di giocatori di categoria in questa ultima mezz'ora abbondante, ma la partita scorre ancora senza un vero padrone nella prestazione, ma il Bassano è ritratamente e saldamente padrone nel punteggio. Siamo giunti al 12esimo minuto e il risultato, ribadisco, 1-0 per il Bassano e Sandrini.
2: Grazie mille Riccardo, do una bellissima notizia sia per le nostre veronesi ma soprattutto per il Chievo, perché il Caldiero sta vincendo contro il Nibbiano Valtidone 1-0. Il gol è di Castelli. Ma noi passiamo dalla Serie D all'eccellenza, perché sono successe tante cose tra Ambrosiana e Mestrino, e quindi sentiamo Andrea Molinari che ce le racconta. Andrea.
8: Sì, ben ritrovati. L'Ambrosiana ha appena accorciato le distanze contro il Mestrino United grazie alla rete al 45esimo di Marchetti. Il risultato ora è di 2-3. Vi confermo che la prima rete del match non è autogol ma gol di D'Alessio. Come avete detto voi, sono successe tantissime cose in questo primo tempo. E dopo il vantaggio degli ospiti, appena detto, siglato da D'Alessio, l'attaccante numero 9, e l'Ambrosiana è riuscito a pareggiare i conti, sebbene con fatica, grazie alla nota rete di Rocco, cross di Gurini che arriva il pallone sulla testa di Rocco, che deglia sfortunatamente nella propria porta e sigla il pareggio. Però nemmeno il tempo di esultare per i rossoneri, che arriva il gol immediato di Scapina, che è una bella azione preparata in allenamento, si è proprio visto, si è notato, e sigla il 1 al 26esimo. Lo stesso numero 10 del Mestrino United mette a segno anche il 3-1 con un'azione praticamente fotocopia, quindi molto disattenta in questo caso la difesa degli uomini di Giorgio Ferrari, che fanno veramente fatica, stanno facendo fatica, perché gli ospiti sono schierati bene in campo, soprattutto con il trio offensivo composto da Fantin e Alessio Scapina, che si trovano, devo dire, veramente a meraviglia. Però allo scadere del primo tempo, che è ancora in corso, Marchetti ha siglato la rete del 2-3, quindi ancora tutto aperto. Ora andiamo in cronaca, c'è una punizione per gli ospiti con Alessio e Paganin sul pallone dalla tre quarti. Sta per essere battuta, l'arbitro fischia in questo momento, si stacca Paganin, prova Alessio che invece va contro la barriera, riprova, ribattuta alta, e in questo momento finisce il primo tempo tra Ambrosiana e Mestrino United. Vi ricordo il punteggio 2-3, siamo in studio.
2: Grazie Andrea. Guglielmo, ho aperto la chat su due dispositivi diversi perché sta succedendo di tutto, stanno finendo i primi tempi,
0: il telefono, drin drin.
2: Però noi ci prendiamo un po' di pausa e torniamo più tardi.
0: Oh, la prendono i grandi campioni, la prendiamo anche noi. A tra pochissimo.
9: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
10: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
11: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre, la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
17: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
18: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
19: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
20: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
21: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
22: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
0: Eccoci ritornati.
2: Siamo di nuovo qua.
0: Abbiamo fatto la nostra piccola pausa, quella che facciamo sempre, ma nella pausa sono cambiate delle cose, quindi aggiornaci Laria, noi ti ascoltiamo sempre molto volentieri, vai.
2: Beh, ricordiamo che il Caldiero sta battendo la capolista 1-0 contro il Nibbiano Valtidone.
0: Grande
2: è il risultato, sì, benissimo. E altri risultati che stanno arrivando: Montecchio Montorio 1-1 ed è finito il primo tempo, 2-0 per il Real Grezzano Lungo contro la Virtus Borgo Venezia. Il Pedemonte in promozione sta vincendo 1-0, gol di Ceretta contro l'Audace. Raddoppia l'Isola Rover con Isolani mentre è finito il primo tempo. Il Nogara sta vincendo sul campo della San Bonifacese, il gol è di Peroni.
0: Sì, abbiamo visto appunto che si sono modificati i risultati, però è finito anche il primo tempo nelle squadre appunto sotto la Serie D, quindi
2: stanno rifiatando anche loro.
0: Esatto, promozione, bla bla bla, quelle che abbiamo ripetuto mille volte, ma noi vogliamo lo stesso sapere le impressioni della fine del primo tempo dai nostri inviati, quindi ci colleghiamo a Isola della Scala per Vigasio Borgo Veneto, che adesso appunto saranno in pausa, ma Jacopo Burati ci aggiornerà su qualcosa. Prego Jacopo, ti ascoltiamo.
23: Sì, alla fine del primo tempo 0-0 tra Vigasio e Borgo Veneto, dopo il fuoco di artificio diciamo a metà del primo tempo il Vigasio si è un po' afflosciato, non è più riuscito a rendersi pericoloso. Gli avversari del Borgo Veneto sono comunque abbastanza inconcludenti in attacco, però si difendono bene e partono bene anche in contropiede. Per esempio al 40esimo si è involato Neymar Wii, che è un giovane talento appunto della squadra del Borgo Veneto, fermato in extremis da Amò, per il Vigasio solo un tiro respinto dal dietro dell'area di Oxa, poche le occasioni in generale, Vigasio che sta faticando come sta faticando in questo inizio di stagione, visto che nelle prime tre partite di campionato sono arrivati tre pareggi. Speriamo che ci sia un'inversione di tendenza. Fine primo tempo 0-0 tra Vigasio e Borgo Veneto.
0: Grazie Jacopo, ci ha aggiornato anche lui. Non resta che passare alla promozione, perché c'è Luca Sguazzardo che ci aggiorna su Cadi David Union Colonia Minerbe. Eravamo sul 2-0, sarà finito il primo tempo anche per il Cadi David, e quindi ascoltiamo Luca, prego.
1: Siamo tra il primo e il secondo tempo, vedo che le squadre stanno rientrando dagli spogliatoi, 2-0. Il secondo gol è arrivato al 36 del primo tempo, è stata una punizione dalla sinistra di Equisetto. In centro area sono scaraventati praticamente sulla palla Gosper e Cavazza, e ha toccato il capitano, ha messo fuori causa il portiere dell'Union Minerve, e quindi 2-0 per il Cadigal, mi sento di dire risultato più giusto, anche se ci sono state un paio di occasioni che avrebbero potuto essere un po' più concretizzate, un po' meglio da parte dei ragazzi di Gianni Canovo. Le squadre stanno rientrando adesso dagli spogliatoi, tra poco inizierà il secondo tempo, la linea passa agli studi.
0: Grazie Luca, che appunto ci ha detto che tra poco riprenderanno con il secondo tempo. Vediamo allora a questo punto se per la prima categoria, che dove abbiamo sul campo dell'Olimpia Verona, per Olimpia Verona Fumanese abbiamo Gloria Tognotti, se ha qualche news, qualche novità. Prego Gloria, ti ascoltiamo.
3: Ciao, ciao a tutti i radioascoltatori, qui i nostri giocatori sono al momento in spogliatoio. Dal Tino Guidotti, il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, è stato sicuramente più presente l'Olimpia, che ha cercato il vantaggio con continuità. Mantovanelli ha provato a farsi spazio molte volte in aria, mentre Donà ha sfiorato la traversa per soli pochi metri. Sicuramente è stata attenta anche la difesa sulle ripartenze della Fumanese, che sicuramente dobbiamo dire esserci state. All'Olimpia è mancato il gol, vediamo se nella ripresa riuscirà a concretizzare quello che di bene ha fatto nel primo tempo. Questo è tutto, linea allo studio, grazie.
2: Grazie mille Gloria. E Guglielmo, sai che a me piace un po' guardare anche quello che succede nei campi anche delle categorie più basse. Stavo guardando un po' con il tablet, perché in seconda categoria, nel girone A, ci sono due capoliste. Il Burre Corrubio sta vincendo 2-1 contro il Garda, e la nuova New Ranger sta vincendo 1-0 sul campo del Gabetti Valeggio. Quindi sono entrambe a quota 9 e sono insieme là sopra in cima alla classifica.
0: Magari sarà anche la sfida che dovrà fare lo sprint finale, chi lo sa, non si sa. Per il momento se la stanno giocando bene, due squadre che puntano comunque alla vittoria, Ilaria, no?
2: Assolutamente, anche il Caldiero punta alla vittoria, ricordiamo che sta vincendo 1-0 contro il Nibbiano Valtidone. Diamo un po' di risultati del girone B di Serie D, perché tra Brusaporto e Pro Palazzolo è ancora fermo il risultato sullo 0-0, 1-1 tra Club Milano e Leon. Il Piacenza vince 2-0 contro lo Scanzo Rosciate, vince anche la Real Calepina contro il Rovato, 0-0 fermo ancora il risultato tra Villa Valle e Fiorenzuola. Avevamo già aggiornato che la Virtus Cisarano Bergamo sta vincendo 1-0 contro la Virtus Verona. Ricordiamo che in questo girone ha già giocato il Chievo, vincendo stravincendo contro la Tritium 5-0, e che la Pavonese giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 15 contro il Milan Futuro, gara che è stata rinviata.
0: Sì, abbiamo visto un grande ritorno di Alberto Paloschi, l'eterno giovane che porta questa manita 5-0, quindi buona prova per il Chievo. E tu hai detto che sta facendo un favore al Chievo il Caldiero, ma in realtà sta facendo un favore anche a se stesso e a tutti i veronesi, perché comunque siamo sempre contenti quando una veronese vince. Direi di spostarci mega iper veloci, Ila, sugli ultimi campi che abbiamo collegati, ovvero quelli di prima categoria. Abbiamo Federico Trubiano per Doria al Peschiera. Fede, velocissimo, mega sintetico, ti ascoltiamo.
4: Sì, un collegamento molto rapido per dirvi che è ricominciato il secondo tempo, il punteggio è ancora fermo su 1-0 per il Peschiera, non sono state operate sostituzioni nell'intervallo. Vittoria sembra aver cominciato la ripresa con lo stesso canovaccio della prima frazione, cioè andare alla ricerca del gol, a maggior ragione ora che si trova a inseguire nel punteggio. Il minuto che corre è il 48, la palla è in possesso della formazione di Bertoncelli che la perde e prova ad attaccare e ripartire Peschiera, situazione che si conclude con un nulla di fatto, rimessa laterale in favore dei lacustri, punteggio Doria 0, Peschiera 1, minuto 48.
0: Faccio i complimenti a Federico perché è stato velocissimo e ha spiegato benissimo, quindi bravo Fede, grazie. Ci spostiamo di nuovo da Roberto Pintore per l'Azise Nuovo Bardolino, questa volta ovviamente parliamo della seconda categoria. Roberto, velocissimo mi raccomando perché siamo un attimo in ritardo, ti ascoltiamo, prego.
5: Ok, allora l'Azise Bardolino 3-1 il punteggio del primo tempo, ha aperto le marcature al 21esimo del primo Cappagli per il Bardolino, poi su rigore al 24esimo Specchiare l'ha detto Manfroi per il Lazio e poi Ballarini al 30esimo e al 32esimo del primo tempo ha segnato una bellissima doppietta, peccato che poi dopo è stato colpito uno sconto di gioco fortuito alla testa e adesso è andato al pronto soccorso a Bussolengo. Un 3-1 che conferma la vitalità e la vivacità del Lazio, è bravo a coprire bene gli spazi e a portarsi avanti, gioca di rimessa il Bardolino con Cappagli che è il migliore in campo per quanto riguarda la sua squadra. Prima di salutarvi, per adesso dobbiamo dire che il Bardolino ha avuto troppi sbaglioni difensivi e quindi poi ha beccato questi tre gol che potevano anche non arrivare. Quindi 3-1 Lazise batte Bardolino fino a primo tempo. Linea a voi.
2: Grazie mille Roberto, ti devo dare una brutta notizia perché la Virtus Ciserano Bergamo è passata sul 2-0 contro la Virtus Verona, il gol è di Lozza, sentiremo dopo Alessio Faccincani che ci racconterà quello che sta succedendo, perché dalla Serie D scendiamo fino alla terza categoria, abbiamo recuperato Nicolò Palato che ci racconta quello che sta succedendo tra Pieve San Floriano e Lovers Palazzolo. Nicolò.
6: Per riprendere la seconda partita di gioco qui tra Pieve San Floriano e Lovers Palazzolo, vi ricordo il risultato 2-0 per il San Floriano, il gol di Spada e Righetti al 20esimo e 30esimo del primo tempo nel periodo non collegato, grande occasione per il San Floriano per fare 3-0 in questo primo tempo, di Agostini solo davanti al portiere però calcia addosso all'estremo difensore. Se siete d'accordo ragazzi io vi porto anche nei meandri della terza categoria, vi porto questo gli spalti con due ragazzi, Nicolò e Matteo, che mi hanno detto appassionati di calcio dilettanti, ci dicono un po' cosa ne pensano di questa partita, insomma il motivo per cui siete qua ragazzi.
0: Sentiamo un po' male adesso Nico, però
6: non mi sentite?
0: No, sentiamo te ma facciamo fatica a sentire i ragazzi.
6: Vicino sul microfono
0: vai.
7: Allora
0: no Nico sentiamo
2: non li
0: poco.
2: Sentiamo peccato,
0: poco, niente, peccato. Magari lo facciamo dopo, va bene
2: sì,
0: Nico?
2: Sì, assolutamente, perché tienili era una bellissima cosa.
0: Tienili lì per dopo, quindi per il momento cioè, abbiamo visto tantissime occasioni, io ho l'occasione adesso di andarmi a fare una bevuta di acqua perché ho la gola secca, quindi ci fermiamo un attimo, Ilaria, ci vediamo tra pochissimo sempre al Pallone d'Oro Live. A tra poco.
2: Siamo qua.
22: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
24: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
25: Sì, è di là sul divano.
24: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
25: E che fa? È uguale, no?
26: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
27: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Radio Verona. Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
0: E ci siamo fermati per un minutino, invece i campioni che stanno giocando in questo momento non si sono fermati, a meno che ovviamente non abbiano fatto la pausa primo tempo, ma adesso stanno giocando tutti, direi di giocare anche noi. Giochiamo insieme ad Alessio Facincani, che è collegato per Virtus Cisarano Bergamo contro Virtus Verona. Alessio, ti ascoltiamo.
12: È arrivato il secondo gol da parte della Virtus Cisarano, 2-0 per il Cisarano, qui quindi allo stadio Carlo Rossoni. Tra l'altro gol molto convulso anche nella dinamica, con un cross dalla corsia di sinistra, il colpo di testa dell'attaccante del Cisarano Lozza, con la parata di Dolci con la mano aperta, giudicata però oltre la linea di porta. Capannello di proteste per quanto riguarda la Virtus Verona di Di Fresco, che è costato caro anche ad un paio di giocatori che si sono visti sventolare il giallo davanti ai loro volti, quindi grandi proteste, ma alla fine il gol è stato convalidato. Una rete che sicuramente mette nei binari quelli più sfavorevoli possibili il pomeriggio della Virtus, che adesso ha un quarto d'ora e anche poco meno probabilmente per raddrizzare questa partita, che era cominciata molto bene con una squadra in palla pimpante, con tante occasioni da rete, ma poi anche le troppe chance non sfruttate adesso costringono a questa rincorsa negli ultimi minuti con il 2-0, che a questo punto potrebbe davvero sancire la vittoria del Cisano, come detto, con una rete parecchio convulsa. Ci sono state delle proteste davvero feroci, ma non è cambiata la decisione dell'arbitro, il signor Bevere di Chivasso. Ultimi cambi per la Virtus, che ha schierato anche Christoffersen, il gigante norvegese ex Salernitana, addirittura in Serie A, per provare ad aprire in qualche modo la partita, ma adesso davvero è molto molto complicato. Infatti c'è il Cisarano in avanti, perché si aprono le praterie, il tiro viene ribattuto, Dolci poi deve chiudere sulla conclusione di Gasci, che ha calciato dalla lunghissima distanza. Dolci fa ripartire subito la Virtus, adesso però il tempo scorre, il tempo è nemico della squadra di Fresco e il punteggio purtroppo non sorride, anzi c'è il Cisarano avanti 2-0 quando mancano poco meno di 15 minuti al termine. E a voi, linea allo studio.
0: Ecco, avete appena sentito le parole di Alessio Facincani, che ci dice appunto che la Virtus deve cercare di ribaltare in questi ultimi 15 minuti contro il Cisarano. È sotto di 2. Gigi Fresco ha optato addirittura per Christoffersen davanti. Vediamo se riusciranno, però un quarto d'ora è veramente complicato ribaltare un 2-0.
2: Deve ricorrere ai mezzi forti.
0: Esatto, soprattutto quando ti trovi fuori casa, è veramente complicato. Vediamo invece il Legnago, che ricordiamo era sotto di un gol contro il Bassano, il punteggio era 0-1. Sentiamo Riccardo Perandini che ci racconta. Prego Riccardo, ti ascoltiamo.
13: Sì, anche qui si soffre Alessandrini. Il Bassano è ancora in vantaggio, è ancora decisiva la rete di Gian stiglata il 45esimo del primo tempo, una ripresa un po' in colore, un po' in sapore da parte di un Legnago che gioca forse in maniera, vi viene a dire, un po' troppo razionale, un po' troppo alla ricerca di geometrie che non riescono, o comunque quando è il tempo di decidere la giocata oltre la linea si infrangono nella linea difensiva ben diretta da Garcia Pena e dai due Colossi, Zanella e Marchioli. È un Legnago che adesso ha guadagnato sicuramente una supremazia territoriale e una supremazia nel palleggio, però sono percentuali sterili se poi pensiamo che a livello proprio oggettivo di numeri non ci sono occasioni da rete da registrare, conclusioni in porta non ce ne sono. Quando siamo giunti al 35esimo minuto, solo un brivido per la porta di Costa, portiere del Bassano, un tiro dai 25 metri di Bonadiman, volenteroso e potente, ma fuori bersaglio. Il mister Luca Rigoni ha innestato Pauen Parmigiani al posto di Moratti nel tentativo di irrobustire anche il reparto offensivo, ma il Legnago è un vorrei ma non posso in questa fase, quando mancano ormai 10 minuti scarsi alla fine. In questo momento entra Richard Nwoke e vedo che va a posizionarsi stranamente sulla linea degli attaccanti. Direi mossa un po' sorpresa da parte di Luca Rigoni, che mette un difensore centrale a fare il centravanti, mossa in questi minuti, mentre Garcia Tena sparacchia via un pallone alla ricerca di un appoggio che non c'è. 37esimo minuto, Legnago 0, attenzione, Besmalinovic quasi rinvia addosso ad Aloia, la palla termina beffardamente a lato, quindi punteggio invariato, 8 minuti alla fine, Legnago 0, Bassano 1.
2: Grazie mille Riccardo, è sicuramente ricominciata l'eccellenza, quindi andiamo da Andrea Molinari che ci aggiorna sul risultato tra Ambrosiana e Mestrino. Andrea.
14: Sì, qui a Sant'Ambrosio di Valpolicella siamo al 9 minuto della ripresa, Ambrosiana 2, Mestrino United 3. Come vi dicevo nel precedente collegamento, la rete di Marchetti proprio allo scadere del primo tempo ha riacceso le speranze dell'Ambrosiana, che in realtà sta facendo più fatica rispetto agli ospiti ad imporsi, ma in questa inizio di ripresa c'è da segnalare un'occasione di Davide Marini che impegna due volte il portiere, che risponde invece presente. Ora andiamo in cronaca, occasione per l'Ambrosiana con Ciuffo che prova a metterla in mezzo, però Deglio il difensore, ora Mani in faccia tra il difensore e Ciuffo, l'ingresso dell'Ambrosiana, l'arbitro che cerca di mantenere, di far tornare la calma tra i due, nessun cartellino estratto. Dicevo, occasione di Marini che ha impegnato in due occasioni il portiere. Vi segnalo anche per di cronaca la presenza di Damiano Tommasi in tribuna, il sindaco di Verona ed ex calciatore. Perché in panchina dell'Ambrosiana c'è il figlio Emanuele Tommasi, classe 2010, che gioca nell'Ambrosiana. Vi ricordo quindi il parziale, Ambrosiana 2, Mestrino 3. Siamo all'undicesimo minuto della ripresa, a voi studio.
2: Grazie mille Andrea, tra l'altro ho avuto modo di vedere l'anno scorso il figlio di Tommasi in una partita tra Oppeano e Ambrosiana, l'Oppeano che sta pareggiando 0-0 in casa del Pozzonovo. Le altre veronesi in eccellenza, il Villafranca vince in trasferta 1-0 sul difficile campo della Villafranchese, e anche il Castelnuovo vince in trasferta 1-0 sul campo del Linme. Altri risultati particolari che arrivano dalla Serie D: il Piacenza sta vincendo nettamente 4-0 nel girone del Legnago, la Luparense vince 3-1 sul campo del Lignano. Faccio un salto giù in terza categoria perché ho guardato un po' di cose nel girone A. In vetta c'è lo Young Boys che sta vincendo 1-1 sul Pizzoletta e sta là in alto.
0: Sì, faccio un altro salto. Tu hai fatto il salto per andare in giù verso la terza categoria, io vado invece verso la Serie D. Volevo soffermarmi sulle nostre due veronesi alle quali siamo collegati con Alessio Facincani e Riccardo Perandini. Io ho notato, Ilaria, che tutte e due, sia la Virtus che Virtus Verona naturalmente, che il Legnago, sono partite bene e poi patatrac, sono crollate tutte e due. Un bel gioco all'inizio, abbiamo visto anche la Virtus con tanti giovani in campo, no? Quindi molto audace, una spinta giovanile, E poi abbiamo visto pian piano una perdita di fiducia, no? L'hai notata?
2: Sì, anche perché ti dico che questa audacia della Virtus non la ripaga, non ripaga Gigi Fresco, perché Alessio Faccincani ci sta aggiornando che purtroppo la Virtus Cisarano Bergamo è passata avanti ancora 3-0, gol di Lozza, e ormai siamo nei minuti finali, è molto difficile recuperare, molto dura.
0: È il classico esempio dove qua servirebbe un miracolo. Non abbiamo noi il miracolo da fornire, però possiamo fornire il nostro inviato Jacopo Buratti da Isola della Scala per Vigasio, Borgo Veneto. Jacopo, ti ascoltiamo, prego.
15: Sì, siamo arrivati al 15° minuto del secondo tempo, non è cambiato il punteggio, sempre 0-0 tra Vigasio e Borgo Veneto. Vigasio gioca comunque, crea le occasioni, il Borgo Veneto si difende per ora con grande efficacia, un po' di frustrazione in campo, anche perché il Vigasio si è reso pericoloso con una relazione di Sariola all'inizio, un tiro anche di Litteri che poco dopo è uscito dal campo per fare spazio a Viviani. Viviani si è reso pericoloso subito, penetrato un bel tipo spinto dal portiere, quindi Vigasio che preme, prova a giocare con grande forza, grande convinzione in questo momento il punteggio.
0: Andrea ti interrompo, scusami, ma ti sentiamo veramente malissimo, deve esserci qualche problema di linea. Non è un problema, tanto torniamo dopo da Jacopo. Ci spostiamo in promozione, vuoi darci un aggiornamento?
2: Sì, perché un grosso problema ce l'ha il Legnago, perché il risultato adesso è 2-0 per il Bassano, il gol al 41° del secondo tempo è di Faccin.
0: Altro servirebbe
2: male,
0: un altro.
2: Male.
0: Peccato, vabbè, succede. È il momento di ripartire anche dalle sconfitte.
2: Belle notizie secondo me per il Cadi David ce le può dare Luca Sguazzardo, che ci racconta Cadi David Union Colonia Minerve.
16: Siamo ancora fermi sullo 0-0, siamo al 19° del secondo tempo, un paio di sostituzioni per il Cadi David, uscito Verina al 14° insieme a Cattivi, sono entrati il numero 13 Lollato, il numero 16 Graniato, mentre sono già fatto le sostituzioni per quanto riguarda Gianni Di Novo. Al nono è uscito Gennari ed è entrato Luceri, ed è entrato, scusate, Gasparato. Ancora al nono è uscito Canferi ed è entrato il numero 13 Frigo. Pochi minuti dopo, il 14° è entrato al posto di Balbo Multar, e adesso un minuto fa è entrato al posto di Sambu, è entrato Edoardo Leggeri, che ricordiamo ha giocato un paio di anni fa a Mussecano. Siamo al 18°, c'è stato anche un'altra occasione per quanto riguarda il Caligari, il 13° ancora Idrissi che si è presentato al tiro, però anche stavolta come nel primo tempo è uscito in campo, il più agitato mi sembra il signor arbitro Rebellato, che a volte si agita, devo dire, per poco niente, anche perché la partita è tranquilla e rilassata. Adesso vediamo se va ad ammonire per il fallo in precedenza il numero, ragazzi, se si vera magari lo vediamo, mi sembra che sia uno dei nuovi entrati della Colonia, ancora di traverso, comunque il gioco è fermo, adesso riprende da fondo campo Bruzzo, sempre il risultato di 2-0 in favore del Caligari, e io vi ripasso la linea all'ufficio.
0: Sperando che prima o poi si giri il giocatore, così sappiamo chi è entrato, e ci spostiamo in prima categoria, abbiamo la nostra Gloria Tognotti pronta a raccontarci Olimpia Verona Fumanese. Gloria, ti ascoltiamo, prego.
17: Dalcino Guidotti ancora 0-0, ma sicuramente in questo avvio è la Fumanese a rendersi pericolosa. Non so se potete sentire anche i tifosi che incitano la propria squadra. Proprio ora c'è una situazione ferma, però ci sono state diverse occasioni. Bertasini sta assolutamente tenendo il risultato sullo 0-0, prima è uscito con precisione in un contropiede e poco fa è stato assolutamente decisivo sul primo palo. l'Olimpia deve trovare la continuità del primo tempo. Scusate, adesso appunto c'era un'occasione possibile su calcio d'angolo, ma resta sullo 0-0. A voi la linea.
2: Grazie mille Gloria, diamo un po' di aggiornamenti guardando un po' la nostra chat, perché alcune cose sono cambiate. Il Real Grezzano Lugo è avanti 2-1 contro la Virtus Borgo Venezia, la rete al 19° del secondo tempo di Abedi Marcellino. La Belfioresi sta perdendo contro il Bonavigo 0-2, gol di Malagnini, e ringraziamo Andrea Varco per gli aggiornamenti. 2-2 tra Concordia e Castel d'Azzano, l'ultimo gol è su rigore di Garofalo per il Concordia all'11° del secondo tempo. Povegliano Caselle 1-2, abbiamo già raccontato, ripetiamo, che il Legnago sta perdendo 2-0 in casa contro il Bassano. Accorcia le distanze invece la Scaligera contro l'Isola Rizza Rover Chiara, gol di Plamadeala, e il risultato quindi è sul 2-1. La Provese vince 2-1 contro l'Alpo, il gol, l'ultimo che è arrivato, è di Lorenzi su rigore.
0: Sì, abbiamo detto all'inizio, Ilaria, che è salita pian piano questa giornata di Pallone d'Oro Live, no? Però adesso vediamo tanti aggiornamenti, tanti gol, tante occasioni, proteste, rigori, espulsioni, tutte queste cose qua.
2: Tutto ciò che ci aspettiamo da una partita e dai nostri giocatori. Ti do un po' di aggiornamenti anche che arrivano dalla Serie D, perché stanno iniziando a finire le partite. La Real Calepina vince 1-0 contro il Rovato, il Piacenza ancora vince 4-0 contro lo Scanzo Rosciate, il Leon sta battendo il Club Milano 2-1.
0: Grazie degli aggiornamenti, Ila. Ci vediamo tra pochissimo, perché facciamo un'altra piccola pausa, ma durerà pochissimo, quindi a tra pochissimo. Pausa.
22: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
1: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
3: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
19: Main sponsor VIP Energy, Avio Parking. Sponsor Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
20: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
21: Chiama 045 561 500.
23: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
28: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
22: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
0: Eccoci tornati.
2: Rieccoci.
0: Ascolta, Ila, diciamo subito come stanno le cose. Dacci gli aggiornamenti perché la Serie D è sullo scadere, quindi vai.
2: Sta arrivando il fischio finale da tutti i campi di Serie D. Buone notizie per il Caldiero che batte 1-0 il Nibbiano Vantidone con un gol al tredicesimo del secondo tempo di Castelli. Finisce anche a Legnago. Finisce anche a Legnago, ti dicevo. Meno bene le cose perché il Bassano vince 2-0.
0: Sì, è stata una partita tra l'altro tra due squadre che si giocano la metà classifica al momento, quindi purtroppo è andata così. Si riparte anche dalle sconfitte, come dicevamo prima.
2: Eh sì, è un po' alti e bassi il Legnago in questo avvio di stagione.
0: Assolutamente sì, come loro ripartono dalle sconfitte, noi ripartiamo con i nostri inviati, quindi ci spostiamo sulla prima categoria.

0: capacità man mano che siamo al fischio finale si stanno indubbiamente alzando. Il risultato è ancora 1-0 il cuore del Peschiera, come vi ho raccontato in diretta pochi istanti fa, la più grande occasione capitata al Doria, al piedi di Pedrisi, che è imbeccato al centro dell'area di rigore, ha trovato lo spazio per girarsi in un passamento di terra e ha colpito con il destro da sottomisura, respinta eccezionale di Bianchi con i piedi. Il Doria sta tentando di orchestrare la manovra per portarsi per venire al pareggio, ma il Peschiera si difende in maniera ordinata e per il momento ha rischiato solo in quell'occasione. Il risultato è ancora sorride ancora i lacustri che cercano di trovare lo spazio per ripartire. Torno in diretta perché in questo momento Romeo cerca di mettere in movimento il suo compagno di reparto, che viene fermato in maniera ruvida ma regolare. Come sentite alle mie spalle, anche il pubblico sta sentendo la tensione salire. Chiudo il collegamento con questa azione con Pascarello, che prova a rientrare sul destro, cerca lo spazio per l'imbucata, la palla in mezzo respinta dalla difesa del Peschiera. L'arbitro non ravvisa nessun intervento irregolare, allora la formazione ospite prova a ripartire con il suo centravanti che riesce a recuperare il pallone. Adesso Zanusso in corsia di destra prova a rallentare la manovra, a assorbire la morsa del Dorial, e quindi siamo, mentre viene fischiato un calcio di un calcio di punizione, siamo giunti al 33esimo della ripresa e il punteggio è ancora 0-1 in favore del Peschiera.
1: Grazie mille Federico. Un solo gol tra Dorial e Peschiera, più emozioni, più gol a Lazzisi. È collegato per noi Roberto Pintore, che ci racconta quello che sta succedendo a Lazzisi nella bolgia di Lazzisi. La sentiamo tra Lazzisi e Nuovo Bardolino.
2: Hai detto una cosa giustissima, 6 gol in una gara che sembra davvero non finire mai per quanto riguarda le emozioni che sono a ripetizione. Lazzisi conduce per 4-2 e davvero il pubblico si sta spellando le mani nell'applaudire i 22 in campo, che rispetto al primo tempo hanno aumentato anche di ritmo e sono arrivate azioni un po' più ficcanti. Per quanto riguarda il nostro tabellino, per ricapitolare, 21esimo del primo tempo, Cappagli per il Bardolino, pareggia su rigore Specchier al 24esimo, poi dopo c'è Ballarini, per quanto riguarda la Lazzisi, che sale in cattedra al 30esimo e al 32esimo del primo tempo, segna una magistrale doppietta, poi viene colpito alla testa e deve abbandonare il campo. Ma le reti non sono finite qui, perché al 21esimo del secondo tempo Farina per il Bardolino segna a accorcia le distanze, poi rifinisce Rasmussen, il nuovo entrato, al 24esimo del secondo tempo, portando il risultato su 4-2. Una contesa che, come dico, il ritmo è sempre alto, due squadre che stanno affrontando a viso aperto, ed è proprio, possiamo definirla, oltre a un derby tutto del lago, anche la sagra del gol, dove il risultato sarà incerto fino alla fine, però che premia un Lazzisi che è davvero più puntiglioso in attacco, con buone trame di gioco. Però i gol, se dobbiamo fare l'economia dell'incontro, sono tutti viziati da errori difensivi. Linea a voi.
3: Partita molto piccante, come ha detto giustamente Roberto Pintore.
1: Si sente anche.
3: Esatto, sì, abbiamo sentito anche appunto i tifosi gridare direttamente dal microfono di Roberto Pintore. Io direi di spostarci invece sul microfono di Nicolò Panato, che se non sbaglio prima aveva a che fare.
1: Aveva degli ospiti.
3: Esatto, con due ragazzi, e vediamo se ce li ha ancora. Passiamo la linea quindi a Nicolò Panato a Fumane per Pieve San Floriano Lovers Palazzolo. Nico, ti ascoltiamo.
4: Nel frattempo è arrivato il gol del 3-0 del Pieve San Floriano. Bonin, entrato da pochissimi minuti, è stato molto scaltro a fiondarsi su un errore difensivo del Lovers Palazzolo con un pallonetto. Ha battuto il portiere, facendo dunque 3-0 nel periodo non collegato, massimo sforzo del Lovers Palazzolo, che ha colpito anche una traversa con Bonomini. Sforzi che però non hanno reso, non hanno fruttato, come si suol dire. Dunque è arrivato il 3-0 che presumibilmente chiude la partita. Io, ragazzi, e ci provo, vediamo se stavolta il collegamento è infortunato, vi presento due simpatici ragazzi, Nicolò e Matteo, che sono grandi appassionati di calcio dilettantistico e che oggi sono venuti qua a vedere questa partita. Allora parto da te, Matteo. Cosa ne pensi? Che partita stai vedendo?
5: Ah, saluto Nicolò.

0: Comunque, diciamo che la pieve sta lentamente terminando e siamo stati molto contenti di stare assistendo a questo match. E devo dire personalmente che il calcio dilettantistico è bello da vedere, perché c'è una bella atmosfera e c'è tanta qualità in campo, e questa cosa mi piace molto.
1: A proposito di atmosfera, sentivo i grandi proverbi di categoria: non ci si lamenta mai quando sei in vantaggio, giusto?
2: No, quello assolutamente no, soprattutto col clima fuori in terza categoria non ci sono quei climi in promozione o in prima, tutto un altro mondo proprio la terza, come giusto che sia, proprio il calcio di paese.
1: Ed ecco, io con questi commenti vi do la linea allo studio, ricordando il punteggio: San Floriano 3, Lovers Palazzolo 0.
3: Grazie mille Nicolò, e grazie anche di aver fatto intervenire questi giovani ragazzi. Diamo un po' di risultati nel frattempo, perché sono cambiate un po' di cose. Il team Santa Lucia non si ferma, 4-0 contro lo Zevio, l'ultimo è il gol di Salvagno al minuto numero 31 della ripresa. La Provese sta battendo l'Alpo 3-1. Il Concordia sta battendo il Castel d'Azzano 3-2, l'ultimo è il gol di Gaburro al ventesimo. Pedemonte Audace 1-1, il gol è di Pasquali. Pareggio anche per l'Audace, che è arrivato con Herber.
4: Pupillo Herber è un giocatore che io conosco da una vita, gioca da tanto, fedelissimo tra l'altro all'Audace, e ha segnato pure settimana scorsa, quindi mi auguro faccia una buona stagione, come ha regalato tra l'altro nelle ultime che ha giocato. Ho seguito spesso, in quanto ho visto spesso l'Olimpica d'Ossobuono affrontarsi con l'Audace. Tra l'altro, piccola curiosità, Olimpica d'Ossobuono che si affrontava con i due fratelli Momodu, Allen e Terence, uno in porta e uno in difesa. Comunque,
3: quante storie che ci regala.
4: Sì, esatto. Bandiamo alle ciance e ci spostiamo di nuovo Ila sui campi, perché abbiamo Alessio Faccincani che ci racconta la fine probabilmente di Virtus Cisarano Bergamo contro Virtus Verona. Alessio, ti ascoltiamo.
5: È finita nel modo peggiore possibile questa partita, anche con il 3-0 che ha sancito la vittoria del Cisarano. Sicuramente un risultato anche poco veritiero per gli episodi, ma che deve suonare come un campanello d'allarme che la Virtus deve tenere in considerazione. All'orizzonte anche un calendario delicato: ci sarà il derby con il Chievo domenica prossima, poi anche la trasferta di Migliano per chiudere il mese di ottobre, quindi un campanello d'allarme che deve essere tenuto in considerazione. Nel finale, dopo il 2-0, probabilmente si è anche spenta la luce, perché a quel punto davvero il crinale da percorrere era molto molto difficile, ed infatti è arrivato il triste ancora con l'Ossa, che è stato il migliore in campo per quanto riguarda la Virtus Cisarano, che ha siglato una doppietta, una lezione che speriamo possa servire alla Virtus per il resto della stagione. Campo difficile quello bergamasco. I bergamaschi non hanno sostanzialmente rubato nulla, hanno sfruttato gli episodi a propria disposizione, quello che invece non ha fatto la Virtus di Gigi Fresco. Linea a voi.
4: Sì, abbiamo sentito adesso Alessio Faccincani, e invece Riccardo Perandini da Legnago, nonostante la brutta sconfitta appunto del Legnago, ci raccontava di questa voglia dei tifosi di comunque sopportare sì, il Legnago. Quindi ascoltiamo Riccardo Perandini, prego.
6: Sì, qui è terminata da circa 5 minuti la partita, una domenica aspra, funesta, triste per un Legnago che non ha saputo tradurre la propria superiorità nel palleggio in una costruzione degna di occasioni da rete, perché alla fine nel conto delle occasioni direi che si può tranquillamente, purtroppo per i colori biancazzurri, dire il numero zero. Non ci sono state vere occasioni da rete se non nel finale, negli ultimi scampoli di partita, dove con la forza della disperazione, anche con un difensore centrale, tale Woke, buttato là davanti per cercare di creare un po' di scompiglio che non è nemmeno stato immaginato. E 2-0 giusto, un 2-0 figlio della capacità del Bassano di assorbire il possesso del Legnago, un possesso sterile che non ha mai trovato sbocchi per via verticale. e che ha punito con due contropiedi, quello che spesso si vede in un girone dove la gran parte delle squadre gioca 3-5-2, difende con un blocco basso e è in grado di ripartire oltre la linea. Tra l'altro un piano che contro squadre molto giovani come il Legnago spesso va ad ama. Quindi questo è il quadro di una sconfitta che definirei giusta per quello che sono le proporzioni del risultato di quello che si è visto nell'ambito dei 95 minuti di gioco. Quindi restituisco la linea ribadendo Legnago 0, Bassano 2.
4: Un finale amaro abbiamo sentito, come ha giustamente detto Riccardo Perandini. Siamo a inizio però campionato, ci si può sempre rifare, bisogna far vedere che si può fare meglio. Io direi di spostarci dalla Serie D per andare a sentire gli ultimi minuti, penso manchino 10 minuti al massimo, nell'eccellenza, con Andrea Molinari per Ambrosiana Mestrino. Andrea, ti ascoltiamo.
7: Sì, siamo al 35esimo di Ambrosiana United, il risultato è di 2-3 per gli ospiti. C'è stata una grandissima occasione per Riccardo Marini, che ha tirato il destro da dentro l'area ma ha risposto presente il portiere Corrasaniti. Il copione di questa partita è cambiato con il passare di minuti rispetto al primo tempo. Ovviamente l'Ambrosiana, in svantaggio di un gol, sta provando il tutto per tutto per trovare la rete. In questo momento il tempo di Ferrari ha effettuato una sostituzione dentro il numero 20 Puttini al posto di Basilisco, il numero 5, quindi dentro un attaccante per il difensore Cara, quindi l'intenzione di provare a rilevare almeno il pareggio. Nel periodo non collegato una grandissima occasione per Burini, che veramente da due metri dalla porta calcia a botta sicura, scivolate, interviene Allegro, il numero 7 del Mestre United, che media in calcio d'angolo ed esulta giustamente come se avesse fatto un gol. Ora è veramente, ci sono solamente una metà campo in quella del Mestre United, con l'Ambrosiana che prova a segnare il gol che sancirebbe il momentaneo pareggio, ovviamente con tutti i rischi del caso, le ripartenze che possono mettere in atto gli avversari. Andiamo in cronaca, si prova dalla distanza Marini, che passa contro un avversario e il pallone torna tra i piedi dei padroni di casa. Vi ricordo il parziale: Ambrosiana 2, Mestrini United 3. A voi in studio.
3: Grazie mille Andrea Molinari, diamo un po' di aggiornamenti che arrivano dai campi, perché nel big match di promozione il Baldo sta vincendo contro il San Giovanni Lupatotto 2-0, gol di Scola e di Padovani. La Belfiorese accorcia le distanze con un rigore siglato da Piccoli nella sfida contro il Bonavigo, siamo sull'1-2 per il Bonavigo. A Limena il Castelnuovo sta vincendo 2-0, il secondo gol è arrivato al 23esimo e la rete è di Chiemeri.
4: Sì, abbiamo visto tra l'altro il big match che hai detto te della promozione per Baldo Junior Team contro San Giovanni Lupatotto. Abbiamo visto che sono due gol uno dietro l'altro, 31esimo, 33esimo. Questo è il classico esempio di quando subisci un gol e vai nel pallone.
3: Si sono studiate un po' probabilmente nel primo tempo,
4: certo,
3: e dopo.
4: Perché è un big match, come hai detto giustamente te. Ma anche prima io intendevo addirittura, cioè sicuramente ci sono state delle preparazioni tecnico-tattiche in vista della partita. E Queste cose purtroppo succedono, di prendere due gol di fila, appunto perché si va nel pallone. Ho preso un gol anche verso la fine e succede questo. Però non bisogna mai abbassare la testa, Ilaria, mai.
3: Ha alzato bene la testa il Caldiero, perché ha vinto 1-0 sul campo del Nibbiano Valtidone, facendo anche non solo un favore a se stesso ma anche al Chievo, che ora si trova in vetta in classifica. Diamo un po' i risultati del girone B di Serie B. Ricordiamo Chievo Verona 5, Tritium 0. Il Brusaporto ha perso contro la Pro Palazzolo 1-0, il Club Milano ha perso 1-2 contro il Leon, vittoria netta del Piacenza contro lo Scanzo Rosciat 4-0, vittoria anche per la Real Calepina contro il Rovato 1-0, 0-0 tra Villavalle e Fiorenzuola. Ricordiamo Virtus Ciserano Bergamo 3, Virtus Verona 0, e la partita tra Pavone Cremonese e Milan Futuro si giocherà mercoledì 21 ottobre alle ore 15.
4: Ecco, abbiamo appena sentito i vari risultati della sesta giornata del girone B della Serie D. Ci spostiamo adesso in eccellenza di nuovo col nostro Jacopo Burati per Vigasio contro Borgo Veneto. Jacopo, ti ascoltiamo, il palcoscenico. Prego Jacopo.
8: Sì, sento un fastidioso ritorno. Comunque la partita sta volgendo al termine, mancano ormai 3 minuti alla fine, scusate, ma non riesco a sentire bene.
4: Prova a parlare un po' di più, Jacopo, perché senza ascoltarti, prova a parlare.
8: Sento voci doppie. Comunque ripeto che la partita sta volgendo al termine, mancano ormai 2 minuti. Il Borgo Veneto in questo momento si è speso pericoloso con un tiro da parte del neoentrato Trivellato, che non ha trovato la porta. Il Vigasio si è provato in tutti i modi a trovare il gol della vittoria, ma in questo momento la partita è sempre sullo 0-0. Ci ha provato Rosariol, ci ha provato anche Oxa molto generosamente, è entrato Viviani, però il gol rimane ancora una chimera. 0-0 tra Vigasio e Borgo Veneto, ormai vicini al 90esimo.
4: Grazie Jacopo, grazie.
3: Super Jacopo.
4: Esatto, grazie anche dello sforzo, perché ovviamente possono succedere nei collegamenti questi ritorni di voce, che ogni volta ti senti doppio, non ti senti qua e là. Vabbè, comunque ci spostiamo in promozione adesso con Luca Sguazzardo per Cadi David Union Colonia Minerbe. Luca, ti ascoltiamo, prego.
9: Eccomi qua, siamo al 44esimo del secondo tempo. Ho scoperto chi era quello che prima non voleva farsi vedere, era il numero 4 dell'Unione, che si chiama esattamente Giovanni Sagliotto, era stato ammonito in precedenza, adesso è rientrato il giocatore del Cadi David, il numero 18 Terza, che era entrato al posto di Tomè prima, era infortunato e l'arbitro ha fatto rientrare. Adesso mancano esattamente 6 minuti, ha dato di recupero il signor Rebellato. C'è ovviamente il classico passing della Minerva, che è venuto ad arrivare a 2-1 per vedere se magari riesce in qualche maniera a riaprire la partita, ma Cadi David adesso dall'altra parte del campo e quasi sulla bandierina della fascia sinistra, si sta prestando a una rinvio di gioco. Vediamo che prende la palla Caggia, però Foggia sfidato il pallone dato da indietro al suo compagno a Montanari, è finito il fallo laterale, quindi sarà ancora il Minerbe che butta il pallone in avanti, ancora il Cadi David, adesso che buona occasione per il 17, vediamo, non riesce a concludere, tutto solo davanti a Bruzzo. Montanari ha avuto l'occasione clamorosa per chiudere definitivamente la partita, ma si è praticamente mangiato il gol del 3-0, tutto solo davanti al pallone. Adesso palla lunghissima a cercare qualcuno in mezzo all'area del Minerbe. Per quanto riguarda il tiro, Sebaldi, un tiro facile di Gasparato, facile per Sebaldi, centrale. L'arbitro sta contando i secondi che mancano alla punizione per dare il rinvio al portiere. Siamo ormai al 45esimo e 40 secondi qui ai Guglielmi della Sacra Famiglia, la palla, scusate, sì, la linea torna allo studio.
4: Sì, abbiamo capito da Luca che ci sono appunto gli ultimi giri d'orologio, siamo proprio sullo scadere e quindi, visto che siamo sullo scadere, andiamo a sentire Gloria Tognotti per il finale di Olimpia Verona Fumanese. Gloria, ti ascoltiamo, prego.
10: Sì, si è sbloccata proprio adesso la partita, Altino Guidotti, l'Olimpia in vantaggio alla fine di questa partita grazie a un rigore battuto al dischetto da Cerpelloni, che è stato proprio preciso a spiazzare il portiere Paiola del Fumanese. È il gol che l'Olimpia cercava da un primo tempo, in cui aveva attaccato sicuramente con maggiore intensità. Nella ripresa però c'è stato anche una ripresa di alto ritmo da parte della Fumanese, che però in questo momento è in svantaggio. Sono in vantaggio i padroni di casa 1-0 al termine della gara. Grazie mille per il collegamento.
3: Grazie mille Gloria, diamo un po' di aggiornamenti dai campi che non sono collegati, perché tra Provegliano e Caselle il risultato è di 1-3, l'ultima rete di Kudoje al minuto numero 45 della ripresa. Il Cerea in promozione è passato avanti 2-1 sul Colognola, l'ultima rete al 38esimo è di Radicchi.
4: Sì, un Cerea che ci porta appunto avanti nel finale, quindi un grande in bocca al lupo al Cerea, ecco, insomma, diciamo così.
3: Diamo un po' anche lettura dei risultati della Serie D del girone C, quello dove c'è il Legnago. Sono state giocate due partite nella giornata di sabato. L'LME ha perso contro il Charlins 3-0, 2-2 tra lo Schio e l'Unione La Rocca Altavilla. Nella giornata di oggi, altre sfide molto belle, molto avvincenti: la Triestina batte 2-0 l'Obermais, il Legnago perde 1-3 contro la Luparense, vittoria per l'Este contro il Conegliano 2-1, sappiamo che il Legnago ha perso 2-0 contro il Bassano, 1-1 tra Mestre e Campodarsico, vittoria nel derby del San Donà contro la Clodiense 1-0, e la partita che si sta ancora giocando, perché è iniziata mezz'ora dopo, è quella tra Virtus Bolzano e Calvino Ane, sta vincendo il Calvino Ane 3-1.
4: Sì, come abbiamo detto, Ilaria, Legnago con un finale abbastanza amaro, perché è un 2-0, però abbiamo visto la forza dei tifosi, dei supporters del Legnago, che non lo abbandonano, perché se non l'ami quando vince, non amarla quando perde.
3: Giusto.
4: Ecco, diciamo. Scusami, il contrario, se non l'ami quando perde. Vabbè, continuiamo, no, anzi ci fermiamo un attimo, perché andiamo un attimo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
11: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
12: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
13: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
14: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Melacorro. E la sera Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo! Siamo!
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
8: Eccoci tornati, pausa finita, noi riprendiamo perché
9: abbiamo fatto un po' di stretching anche.
8: Sì, no, stiamo arrivando verso il finale, Ilaria, quindi sai che nel finale bisogna condensare tutto velocemente. Vai, hai qualcosa da raccontarci al volissimo, Ila?
9: Allora, ti do un po' di aggiornamenti, stanno già arrivando i finali di partita, in particolare quello tra Belfiorese e Bonavigo. Ci ha appena scritto Andrea Varco, il Bonavigo vince 2-1 contro la Belfiorese, che rimane ancora quota zero da segnalare. Ringraziamo Andrea per averci avvisato che due reti sono di Malagnini e gli diamo un grossissimo abbraccio, appena perso il papà, quindi anche questo può dare un po' un aiuto
8: di carica, assolutamente, quindi bravo Malagnini. E andiamo subito con i collegamenti adesso, quindi chiudiamo il nostro giro di collegamenti, ci colleghiamo con Federico Trubiano, il nostro grande Fede, per gli ultimi minuti di Dorial Peschiera. Fede, ti ascoltiamo.
10: Vi rientro in cronaca per dirvi che la partita si è conclusa, il risultato finale è Dorial 0 Peschiera del Garda 1, quindi possiamo entrare serenamente in fase di commento. Esce dal campo Peschiera con 3 punti, un Peschiera più cinico che è stato capace di difendersi in maniera coriacea e ordinata nella seconda frazione di gioco, nonostante la morsa offensiva del Dorial si è fatta sempre più imperiosa man mano che passavano i minuti. Ribadiamo il gol che ha deciso la partita, lo ha segnato Panzani al minuto 36 del primo tempo, ribadendo in rete una punizione dal limite calciata da Pagani su una respinta un po' incerta di Pallato. Il numero 7 è stato il più veloce a mettere dentro in tapina. Nel secondo tempo il Dorial ha provato a costruire, ha provato a trovare soluzioni per inserire Bianchi, solo in due circostanze però è andata vicina al pareggio, con in entrambi i casi Pedrini prima in una con una pagante girata in area di rigore respinta con i piedi dal portiere, nel secondo caso era stata un'azione di Pascarella a 2 minuti dal 90esimo che era incuneato in area di rigore, aveva invitato Fasini al dialogo, la palla era schizzata ma Federici non era riuscito a inquadrare la porta da sotto misura. Il risultato quindi rispecchia parzialmente quello che si è visto in campo, in quanto le due formazioni si sono date battaglia soprattutto a livello nervoso nella seconda frazione di gioco, con i gradi della tensione che sono saliti man mano che ci avvicinavamo alla conclusione del primo alla conclusione delle ostilità. Il risultato finale quindi è Dorial 0 Peschiera 1 e 3 punti per il Peschiera, che sale a 7 punti in classifica, Dorial che rimane a quota 4.
8: Grazie Federico, abbiamo sentito appunto che stanno finendo le partite, Ilaria, sì. Doria al Peschiera appena finita, vediamo se è finita anche la Zise Nuovo Bardolino per la seconda categoria. Abbiamo collegato il solito Roberto Pintore. Roberto, ti ascoltiamo, prego.
11: Come qui, tempismo eccezionale, si è concluso anche il quinto minuto di recupero di questa partita. La Zise ha vinto per 4-2 sul Bardolino, prima vittoria stagionale della squadra di casa oggi in maglia gialla, direi meritata, ha sfruttato dovere le occasioni create, tutto da rivedere per il Bardolino, soprattutto in difesa, con troppi svarioni difensivi che hanno minato la retroguardia della squadra appunto del Bardolino. Voglio ricordare i gol brevemente e poi vi do la linea. 21esimo primo tempo Cappagli del Bardolino, 24esimo su rigore Speckler per il Lattise, e poi doppietta 30-32esimo primo tempo di Ballarini per il Lattise, e poi Farina nel secondo tempo al 21esimo per il Bardolino, e poi Rasmussen ha siglato definitivamente il 4-2 per il Lattise. Vittoria in pratica meritata in una giornata splendida di sole, buona cornice di pubblico. Il Bardolino deve veramente lavorare in difesa per riordinare le idee, mentre Lattise ha una bellissima boccata d'ossigeno, anima la classifica, chissà che per le prossime domeniche il campionato per la squadra di casa possa davvero cambiare. Linea a voi e grazie.
8: Grazie Roberto, noi velocissimi ci spostiamo dal lago verso i vigneti della Valpolicella, verso Fumane, dove c'è Nicolò Panato, pronto a raccontarci i minuti finali o addirittura se è già finita Pieve San Floriano contro Lovers Palazzolo. Nico, ti ascoltiamo.
12: Arrivato da pochissimi minuti il triplice fischio dell'arbitro qui sul neutrale e di Fumane, il risultato San Floriano è 3, Lovers Palazzolo è 0, le reti nel primo tempo di Espada e Righetti, nel secondo tempo chiude la partita lo splendido pallonetto di Borin. San Floriano che avrebbe potuto anche trovare il poker con una punizione di Cipriani dai 30 metri, pallone che però si è stampato sul palo alla sinistra del portiere. Gara a senso unico, vittoria meritata per il San Floriano che aggancia così proprio il Lovers Palazzolo a quota 6 punti dopo 3 partite di campionato. Dunque, nel salutarvi vi ricordo il punteggio: San Floriano 3, Lovers Palazzolo 0. Studio.
9: Grazie Nicolò, diamo un po' di risultati che stanno arrivando, la nostra chat è in continuo movimento. La San Bonifacese perde in prima categoria contro il Nogara 0-1, vittoria per il Concordia contro il Castel d'Azzano 3-2, Roccambolesco 3-3 tra Ambrosiana e Mestrino in eccellenza, finisce anche tra Tregnago e Montecchio San Pietro 1-1, la Olimpia vince 1-0 contro la Fumanese, 0-0 tra Bevilacqua e Real Valpolicella, è finita anche a Vigasio tra Vigasio e Borgo Veneto, non si va oltre lo 0-0, vince il Baldo Junior Team nella sfida contro il San Giovanni 2-0, finale anche a Bussolengo dove il Bussolengo perde contro l'Olimpica Dossobuono 3-0, vittoria importante della Villa Francese in trasferto sul campo della Villa Francese. Ovviamente sono simili, ogni tanto ci si scambia.
8: È uno scioglilingua a tutti gli effetti.
9: Sì, vince quindi 1-0 il Villa Franca contro la Villa Francese. Il finale da Povegliano 1, Caselle 3. Termina anche tra Provese e Alpo, la Provese batte 5-1 l'Alpo, vince anche, ed è l'ultimo risultato che ti do, il team Santa Lucia netto 4-0 contro lo Zevio.
8: Bene, ottimi risultati, buona la prima tra l'altro per la mister del Villafranca
9: Salaorni, sì.
8: Esatto, buona la prima come abbiamo detto. Facciamo un ultimo giro veramente rapidissimo sui campi d'eccellenza perché ormai la partita sarà finita, però sentiamo cosa ha da dirci Andrea Molinari per l'ultimo collegamento tra Ambrosiana e Mestrino. Andrea, ti ascoltiamo.
12: Sì, la partita è terminata da qualche minuto, l'Ambrosiana è riuscita ad agguantare il pareggio veramente all'ultimo respiro, al 49esimo del secondo tempo contro il Mestrino di Valpe, del risultato finale di 3-3, a segnare la rete che ha portato un punto alla fine all'Ambrosiana è stato Diego Fornari che in mischia è riuscito a pigere del portiere Corassaniti veramente a qualche secondo dal triplice fischio. E decisivo quindi il difensore, che è stato di tutti in area di rigore ad arrivare sul pallone e trovare il definitivo 3-3. Le squadre si portano così rispettivamente a 7 e a 5 punti in classifica. Per l'Ambrosiana è la quarta partita di questo campionato ancora da imbattuta, quindi non deve ancora arrivare la prima sconfitta per l'Ambrosiana, che ovviamente fin dall'inizio della stagione ha dato come obiettivo principale quello di provare ad agguantare o comunque sognare la Serie D. Vi ricordo i marcatori, è successo un po' tutto nel primo tempo, tranne la rete che vi ho citato di Fornari a segno per il Messina United, che si porta in vantaggio con Alessio al settimo del primo tempo, pareggio dell'Ambrosiana con l'autogol di Rocco al 25° del primo tempo. Si porta invece sul 3-1 il Messina United grazie alla doppietta di Scapina al 26° e al 34°, accorcia le distanze Marchetti per l'Ambrosiana al 45°, ultima rete della partita al 49° del secondo tempo, Diego Fornari che sancisce il definitivo 3-3 tra Ambrosiana e Messina United. A voi.
8: Grazie Andrea, un punteggio rocambolesco, una partita rocambolesca, ricca di emozioni, ricca di gol.
9: Sta in vetta l'Ambrosiana, insieme alla Driese e la Piovese.
8: Sta giocando bene, segna tanto, ha agguantato all'ultimo, abbiamo visto, perché ha segnato al 49°, ci ha detto il nostro Andrea Molinari, quindi partita veramente incredibile. Spostiamoci a Isola della Scala, dove c'è Jacopo Burati, anche lui al suo ultimo collegamento, per dirci com'è finita Vigasio contro Borgo Veneto. Jacopo, ti ascoltiamo.
13: Non ci sono stati gol, 0-0 tra Vigasio e Borgo Veneto alla fine dei 5 minuti di recupero. È il quarto pareggio consecutivo nelle prime 4 giornate di campionato per il Vigasio, secondo 0-0 di fila, quindi un cammino molto lento da parte della squadra di Michael Andriani, che ci ha provato veramente fino all'ultimo con le occasioni soprattutto di Viviani, di Crosariol e anche del capitano Marco Oxa. Niente da fare, anche un palo colpito proprio in extremis da Crosariol. Il risultato alla fine non si è sbloccato, Vigasio 0, Borgo Veneto 0.
8: Sì, abbiamo sentito, grazie intanto a Jacopo Burati, abbiamo sentito da una parte Andrea Molinari con 6 gol, invece il povero Jacopo Burati ha dovuto assistere a una partita sullo 0-0. Succede anche questo sui campi. Dall'eccellenza scendiamo ancora, andiamo alla promozione, che chiediamo l'ultima volta a Luca Sguazzardo di raccontarci com'è finita. Cadi David, Union Colonia Minerve, prego Luca.
14: È finita 2-1 perché leggeri al 50° della ripresa, quando mancavano pochi secondi alla fine. Come vi ho detto, l'arbitro aveva dato 6 minuti di recupero, è riuscito a segnare, si è presentato tutto solo davanti a Tebaldi, è stato bravo in una mezza rovesciata, così diciamo in acrobazia, a mettere dentro. Comunque mi sento di dire che il risultato ha premiato la formazione che ha giocato più a calcio che non l'Union, senza nulla togliere ai ragazzi ovviamente di Gianni Canovo. Un po' troppo forse arruffoni dalla tre quarti in su, ma davanti avevano una difesa arcigna, ma soprattutto avevano una squadra molto pratica che non ha mai buttato via un pallone, anzi si è addirittura procurata l'azione del 3-0, però come abbiamo detto in cronaca diretta prima, c'è stato Montanari che ha calciato malissimo con Bruzzo in uscita. Vi ribadisco il risultato, quindi 2-1 per il Cadi Davi. All'ottavo del primo tempo ha segnato Ciriaci, al 36° sempre del primo tempo ha raddoppiato Gorfer, mentre il gol della bandiera è arrivato al 50° del secondo tempo ad opera di Leggeri. E da Cadi Davi, anzi dalla Sacra Famiglia è tutto, la linea torna allo studio.
9: Grazie mille a Luca Guglielmo. Ho risultati, ho classifiche, ma te le racconto tra qualche minuto, va bene?
8: Allora ci vediamo tra pochissimo.
7: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Dici che lo conosco?
23: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
22: Ah, quello naturale, senza additivi.
23: Bravo.
22: DOP, solo carne italiana.
23: Esatto.
22: Il crudo.
23: E allora non lo conosci.
22: Perché non è crudo, è Parma.
24: Piacere, prosciutto di Parma.
25: Radio Verona. Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
8: I giri dell'orologio stanno scadendo anche per noi.
9: L'aria. Ultimi scatti.
8: Esatto, la seconda puntata del Pallone d'Oro live sta per terminare, ma noi non abbiamo ancora finito, perché vorrei che ci dicessi gli ultimissimi, giuro, dopo non ti disturbo più, aggiornamenti sulle gare.
9: No, disturbami pure, diamo un po' uno sguardo al campionato di eccellenza, al girone A, perché abbiamo detto l'Ambrosiana pareggia con il Mestrino e si mette sulla vetta della classifica insieme alla Piovese e all'Adriese. Altri risultati: il Chiampo fa 1-1 con appunto l'Adriese, il Castelnuovo vince in trasferta 2-0 sul campo del Limina, 2-2 tra Montecchio e Montorio, 1-1 tra Piovese e Berton Bolzano Vicentino. Il Pozzonovo batte l'Oppeano 1-0, quindi un po' una rivincita di quello che abbiamo visto in Coppa mercoledì sera. 0-0 sappiamo tra Vigasio e AQS Borgo Veneto, che riesce a conquistare i suoi primi punti in classifica. Il Villafranca batte la Villafranchese, hai visto che ho fatto giusto adesso?
8: Brava.
9: 1-0 in trasferta.
8: Brava che hai superato l'ostacolo.
9: Il test.
8: Esatto, l'ostacolo dello scioglilingua. Abbiamo visto una buona Ambrosiana che ormai si sta un po' confermando.
9: Si sta confermando.
8: Esatto, sì. Abbiamo visto un Borgo Veneto che finalmente riesce a
9: sbloccarsi.
8: Sì, bisogna sbloccarsi. Questo è il gioco.
9: Cambio di allenatore ha fatto bene.
8: Beh, sicuramente non ha fatto male, vedendo come è iniziata, anche perché un buon punto in fuori casa va sempre bene, Ilaria.
9: Scendiamo di categoria e andiamo in promozione, perché l'Atletico di Cerea conquista 3 punti importanti contro il Colognola, che batte 2-1. Vittoria importantissima per il Baldo, che batte 2-0 il San Giovanni e rimane là da solo, guarda tutti dall'alto, sulla vetta della classifica. Il Bevilacqua fa 0-0 contro il Real Valpolicelle, quindi anche il Bevilacqua riesce a conquistare il suo primo punticino. Cadi David batte 2-1 l'Union Cologna Minerbe, che comunque rimane nelle parti alte della classifica dopo l'unione avvenuta in estate. Ritorna la vittoria all'Isola Rizza Rover Chiara, che batte 2-1 la Scaligera. Ahimè, la Scaligera non riesce ancora a trovare punti. Il Pedemonte fa 1-1 contro l'Audace. Il Pescantina vince e sta ancora nelle parti alte della classifica contro il Saval Maddalena, che era partito bene in campionato, 2 battute d'arresto nelle ultime 2 giornate. Brutta sconfitta per lo Zevio, che si ferma dopo la vittoria della settimana scorsa, sconfitta che arriva da parte del team Santa Lucia, che fa 4-0.
8: Due cose rapidissime, dico, Pescantina che sta giocando bene, ha fatto su una squadra molto bella.
9: Molto bella.
8: Volevo raccontare al volissimo quello che mi era capitato per le belle prestazioni del Baldo. Ricordo ancora quando sono finito nel loro campo, c'era un freddo allucinante ancora 2 anni or sono. Vabbè, comunque.
9: È una società strutturata, sì, da anni si sta mettendo in mostra.
8: Con una bella squadra, tra l'altro, sì. E punta tanto e fanno bene. Volevo dire un'ultima cosa, ma mi sono completamente dimenticato. Vabbè.
9: Allora ti rubo la parola, per perché ti do un po' di risultati dalla prima categoria. Dal girone A, l'Olimpica Dossobuono batte nettamente il Bussolengo 3-0 per la gioia di Guglielmo, che sta esultando anche, non lo vedete ma io sì. Cisano Juventina Bardolino batte 2-0 il Caprino, 3-2 tra Concordia e Castel d'Azzano. Il Peschiera, come abbiamo sentito, batte in trasferta 1-0 il Dorial. Tra Lugagnano e Consolini finisce 0-0, 1-0 per l'Olimpia contro la Fumanese. Vince il Caselle 3-1 in trasferta contro il Povegliano e vince anche il Sona 2-1 sul campo del Malcesine. Sta là in vetta alla classifica il Bussolengo con 9 punti, ad 8 punti lo rincorrono il Caselle, il Consolini e il Sona. Ancora a quota 0 il Povegliano, a quota 2 invece in fondo la Fumanese.
8: Sai cos'è la cosa più bella di Radio Verona e del Pallone d'Oro Live, Ila? È che tu hai appena detto Guglielmo ha esultato, ma nessuno oltre a me e te saprà mai se effettivamente è avvenuta questa cosa qua.
9: Posso confermare ai nostri ascoltatori che è avvenuto, e anche Desi dalla regia e Riccardo Verzè possono confermare tutto questo. Quindi fidatevi.
8: Vedo tanti pollici in su.
9: Sì. Tutti contro.
8: Toccherà fidarsi dell'Ilaria a questo punto.
9: Diamo un po' di risultati anche dal girone B di prima categoria. La Belfiorese perde ancora 1-2 contro il Bonavigo, 1-1 tra Brendola e Illasi. Vittoria netta della Provese 5-1 contro l'Alpo. Vince anche il Real Grezzano Lungo 2-1 contro la Virtus Borgo Venezia. Vince in trasferta il Nogara 1-0 contro la San Bonifacese, che ha cambiato da qualche settimana l'allenatore. Tra l'altro il Tregnago fa 1-1 contro il Montecchio San Pietro, 2-2 altro pareggio tra Valdalpone e Alte Ceccato. Il Valtramiglia Cazzano vince, batte il Montebello 1-0. Se guardiamo un po' la classifica, punteggio pieno per il Nogara, che sta lassù da solo, dietro, subito dietro la Provese con il bel risultato che ha conquistato, ottenuto oggi. La Belfiorese è ancora a quota 0 e quindi sta là in fondo, un punto per il Montebello, a 2 stanno l'Alpo e la San Bonifacese.
8: Che bella squadra il Nogara comunque, si vede sì, che c'è un progetto solido sotto e vogliono tanto, e posso dirti anche che meritano tanto perché giocano un bel calcio.
9: Dove ci sono bei progetti si hanno bei risultati. Vabbè, magari non subito ma col tempo arrivano.
8: Sì, esatto, non bisogna fare le cose di fretta, ma soprattutto nel mondo del calcio se si fa di fretta rischi di fare pastrocchi allucinanti, quindi il tempo ce lo dirà, ecco, insomma.
9: Stavo dando un'occhiata anche alla seconda categoria, oggi abbiamo seguito una partita del girone A. Sai che ti raccontavo del Rivoli e del Burre Corrubbio, chi vinceva, chi stava lassù in vetta? Bene, il Rivoli è a 10 punti e sta lassù al primo posto, lo rincorre subito dopo il Burre Corrubbio con 9 punti. Burre Corrubbio che oggi ha vinto 3-2 in fondo alla classifica, un punto il Garda e il Parona.
8: Tutte ottime partite, Ilaria, tutte, come ho detto all'inizio, abbiamo iniziato molto tranquilli, poi abbiamo visto i nostri gruppi WhatsApp con le nostre chat sommerse da aggiornamenti, perché questo è il cuore pulsante del Pallone d'Oro Live, Ilaria. Aggiornamenti su aggiornamenti, inviati che ci chiamano, ci dicono guarda che questo, poi c'è il tifoso del gruppetto. Insomma, ecco, quindi
9: penso che tra l'altro i tifosi del Chievo oggi ci abbiano ascoltato con molto piacere, perché sentire il risultato del Caldiero li ha portati in vetta alla classifica, superando mettendosi alla pari con Nibbiano e Valtidone. Ricordiamo, la Virtus Verona ha perso contro la Virtus Ciserano Bergamo, peccato anche per il Legnago 2-0, quindi ricordiamo Chievo in vetta lassù nella classifica insieme a Nibbiano Valtidone, sono ritornate ad avere gli stessi punti, 15, e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime puntate.
8: Bravissima, tu hai detto una parola che io adesso recupero, ovvero peccato, perché peccato che finisce qua anche oggi la seconda puntata del Pallone d'Oro Live, finisce Ilaria, e a me non rimane altro che fare dei ringraziamenti.
9: Sì,
8: Li facciamo?
9: Sì, sì, dobbiamo, assolutamente.
8: Li facciamo. Allora, prima di tutto io ringrazio te, perché come al solito sei
9: grazie.
8: Spaziale.
9: E io ringrazio te.
8: Grazie. La seconda cosa, ringrazio la Daisy là in regia che esulta per aver portato a termine la puntata.
9: Tutta sola oggi.
8: Sì, grandissima. Ringraziamo anche la Nadia che comunque ci ascolta.
9: È venuta mezz'oretta
8: esatto,
9: all'inizio.
8: Esatto, ci fa da supporto sempre comunque.
9: Ma c'è sempre qualcuno che gira qua, che ci fa da supporto.
8: Sì, che viene a guardare.
9: Vengono a vedere.
8: Aspetta che voglio sentire qua come si fanno le robe. E quindi fanno sempre da supporto. Ringraziamo Riccardo Verzè che tenta di nascondersi, ma in realtà lo ringraziamo comunque. Ringraziamo anche Luca Mazzara.
9: E ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato oggi, che ci hanno ascoltato l'altra volta e che siamo sicuri ci ascolteranno anche nelle prossime settimane.
8: Sì, perché ci vediamo domenica prossima sempre alle ore 3 e ricordiamo anche di ricordarsi dell'appuntamento con Aspettando il Pallone d'Oro live il...
9: E prego di leggere anche certo. Il nostro giornale L'Arena.
8: Assolutamente sì. E basta, noi ci salutiamo adesso. Vi ringraziamo nuovamente da Guglielmo Malesani e
9: Ilaria Cannas.
8: È davvero tutto. Chiude qua il Pallone d'Oro Live.
9: Ciao.
8: Grazie ancora. Ciao ciao.
25: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26025 53.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OIMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera, Devious Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

0: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500.
6: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
7: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Le Maldive, i 5 subitaliani sono morti per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono avvelenamento e lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel tragico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Omicidio Chiara Poggi, genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole per noi e lui. Abbiamo fatto 5 processi, 8 anni di processi e sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. Riccardo Maggi di Più Europa è al quinto giorno di sciopero della fame per chiedere di cambiare la legge elettorale, in particolare la norma che impone la quadruplicazione delle firme necessarie per presentare una lista alle elezioni, una vera e propria barriera antidemocratica, ha detto Maggi. Fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente nella giornata di domani a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. Ciclismo in chiusura, spettacolo in Slovenia nella gara elite maschile degli europei. Remco Evenepoel conquista la medaglia d'oro per un soffio davanti a Ciccone. Per stabilire il vincitore è servito il photo finish. L'Italia si consola con una doppia medaglia. Scaroni infatti prende il bronzo dopo la beffa dello scorso anno. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere omino bianco da 70 lavaggi a 7,89€. Scopri di più su conad.it.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
7: Compilation 90.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremonti. Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
10: Noi due siamo bravi,

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Torna a Zevio, la 74esima festa della mela, dall'8 all'11 ottobre. Giovedì 8, Angelo e Karaoke. Venerdì 9, OMB Zucchero Celebration Band. Sabato 10, gara di torte e Lady Hashtag 90. Domenica 11 alle 8, gara podistica Mela Corro. E la sera Devius Band e Time Machine. Speciale i cestai di Zevio. Sabato alle 10, intreccio collettivo di un cesto gigante. E dalle 14, laboratorio di intreccio. Domenica dalle 15. Vi aspettiamo!
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
2: A Verona, in corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
5: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni, lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese, manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda.

0: Al Grandaffi Shopping Center arriva il concorso a premi Win & Go Autumn Edition. Dal 1 all'11 ottobre ogni giorno puoi vincere buoni acquisto da 10, 30 o 100 euro. E con la super estrazione finale, un viaggio all inclusive sul Mar Rosso. Scopri di più su grandaffi.it. Uscita a 22 Affi, Lago di Garda Sud. Autorizzazione ministeriale CO 26 025 53.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
4: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Spazio Visibile, De Carli, Boscaini Scarpe, Eurocar.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Verona.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Verona, in love.

0: Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre torna nel centro di Verona Osteria, il grande festival del vino. In un'atmosfera di convivialità, una degustazione di oltre 350 vini del territorio e dell'Italia. Osteria, dal 16 al 18 ottobre nelle piazze di Verona. Ostariaverona.com. Tutte le strade del vino portano ad Osteria.
1: Main sponsor, VIP Energy, Avio Parking. Sponsor, Monte Veronese, BCC Banca Veronese, Forno Bonomi, Riso Melotti.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Radio Verona in Love.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?